senza fuoco, darno al spescia. Ce vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingigni? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Encarxadetna, de John Cadieli. Sunkeu en jastra tiara, lonch na vendil vic natal, coi mondi, buon piara, gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse un oz turna. Cheu e liester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse levon oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli estr cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse levon oz turna.

Ordi il calendar pur il. Metti il plat se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Mette al seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Da Plubadun, da Men Rauch. Da Plubadun derineà di nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möd verwent. Se splets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas cittiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecch.

0: Les novitats per RTR.
1: In Francia ed in Spagna furieschen vinavant incendis de guaut des Estrus. 10.000 persone ston bandunar lur chases. Il chef accusader dal Tribunal Internazionale Den Haag vien relascià, quae per via der enfaccias da molestia sexuala. Il Laura Ozes Variabel contersaira poi localma in plover in Zic, a cui era dat indida cialira cun passa 30 grads. Iele sis, meu numers Müller. Bienji. En il sud-ouest della Francia si derasen

0: Incendis de Guaut, passa 140.000 persunas sain vignitas evacuadas, quai ha comunicia al Ministeri dell'Interno a Paris. De tiers de la citat da Bordo, haien las flommes ja devastà in surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corresponde alla surfaccia da Laida Neuchâtel. L'armada sostegna las forzas intervenzion locales. En pli a la regenza, domanda l'exterior per agit. Era in Spagna, se drasen l'incendis de Guaut. En torn la capitale Madrid sa empliras 10.000 persones finides evacuades. La regenza ha proclamà il stadi d'urgenza. Laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk è venire eleggi per una ulteriore periode d'uffici de 4 anni. La grande maggiorità del Stati con membri ha bujà per l'austriac della ordinanza comunale dell'ONU. Bujà contro Türk, tra l'altro la Russia, l'Israel e gli Stati Uniti. Questi paesi rinfacciano ad el che sei partigiante che fece riproche non giustificate. Laut commissaria Adina Puspe critica ferm la guerra in Ucraina e la guerra in Proximo Orient. Sventer la rielezione de Türk in Stati Uniti declara che els vogliono riponderar loro engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk è da pil 2022 in uffici, se snof tempt uffici comincia quest'ottobre e dura fin il 2030. Il Stadis Commembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag han rilasciat il chef accusader Karim Khan. In collaboratura rinfaccia al jurist britannico Davair Mullerstein. Ja il cercle dure al veni suspendit temporar main. Khan refusesce tutte le rinfaccias ed ha annunciato sa dustar contr sia rilasciata. Sot Khan al Tribunal International, tranter auter decretà comons d'arrest contra il Premier israelian Benjamin Netanyahu ed er il President russ Vladimir Putin. Nus vidai nel Proximo Orient en la Mar Kochna an els rebels da Houthi da Nova Main at China petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Da la taccia sa il bisch della nafini doneggia. Che rapporta l'agentura de novità statale. Scorreazione all'Arabia Saudita, tenora accens indicazioni, attaccia mires als rebelzi e minizor dall'aria. Ils Houthis controllation parts della costa alla Mar Kochna, els vengen sostenits da l'Iran. Mit einem Sport, Palapé, Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con impari. Al casa la squadra relegata gioca a pari 2-2 contro il Verdun. Tutti gli gol sono crudati nella seconda mesedat. Bici tenor Giavishna ha cominciato la nuova stagione per Arau. Il Zargovian ha perso contro il Carus con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Tranter auto fronte il campione svizzero Thun Ordeifers in Luzerna. E dank del tennis al turnier de Challenger a Zug a Marc-Andrea Hüssler contengi il mezzfinal. Il Turicais de 30 ans abbatti ses compatriot Dominik Stricker Claremain con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüssler oz in il Tudesch Max Rehberg. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. El è in de 7 giugader svizzers ca gudignà in turnier da ATP.
1: La meteo.
0: L'avant mesida di Blair Sulegl, il suente mesisa forma nivels pli spess, contra saera poi lo calma in ervenir blecch. La temperatura maximale tra 22 gradi in legni di nota, 28 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione de Quera.
1: Vias e traffic.
0: En la regione de Claustra Tavau è silentir di da quintar con impediments de traffic quai per vid in occurrenza de sport.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musica, Braida Janett.

0: inspirazione di storie de musicistes e musicists.
1: In 30 minuten lesotte.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia furiescen vinavant greves incendis de Guaut, ossia la citat gronda da Bordeaux per clitada de las flammas. Il chef accusader del Tribunal International Den Haag vien relascià, quae per via de renfaces da molestia sexuala. Il aura ozzesi variabel, contrasaira poi lo calma in plover in zic, a cui era dat indida cialira, cum passa 30 graz. Jelle Soc, meu nome Urs Müller, Biengi. In il südwest della Francia se derasen il sendis de Guaut vinavant ferm. Passa 140.000 persone san già venides evacuades, quai ha comunicat il Ministeri dell'Interno a Paris. Finus in las flammes già deve stare una surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dall'Aida Neuchâtel. L'incendi se vigine usa la città gronda da Bordeaux. L'armada sostegna las forzas di intervenzion locales, empli a la regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna se derasen els incendis de Guaut. En turn la capitale Madrid seien plires 10.000 persones venires evacuades. La regenza proclama il stadi d'urgenza. Laut commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk venire elegì per una ulteriore periode d'uffici de 4 ans. La grande maggiorità del Stati Commembers ha vujà per l'Austriacta la redundanza generale dell'ONU. Vujà contro Türkan, trantar auter la Russia, l'Israel e del Stati Uniti. Quest Stati renfacciano a Türk che il sei appartigiant e che il feccia reproches non giustificades. Laut commissaria Adina Puspe critica ferma in la guerra in Ucraina, scuer la guerra in il prossimo Oriente. Sventer la rielezione da Türk an il Stati Uniti declara che il zviglian reponderar lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk da pil 2022 en uffici. Il Stati Commembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag han relascià il chef accusato Karim Khan per via de renfaces da molestia sexuale. Si tratta del primo già

0: Den l'istoria che il chef accusato vien rilasciato da ses uffici. Già il cercle dure ecran vien suspendi temporarmein. El refusesce tutte le sere in faccia ed annuncia da sedustar contro sia rilasciata. Sot Khan al tribunal, tranter auter decretà comuns d'arrest internazionals per il primministro israelian Benjamin Netanyahu, sco er per il president russ Vladimir Putin. In us medain del Proximo Oriente, en la Mar Kochna, an els rebels da Houthi de nova maina ta China petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Dalla taccia sa il besta la naf finito negia, quae rapporta l'agentura de novitats statala. Scorrezione all'Arabia Saudita, tenora cens indicazions, a taccia ordalaria mires delle milisse nel Yemen. Ils Houthis controllation parts della costa della Mar Kochna. Els vengen sustenits da l'Iran. Nus in itel sport, balapè, Winterthur a lanciare la nuova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata giuga pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesedat. Bic tenor già vischna comenzà la nuova stagione per Arau, ils Argovians han pers contro Ritual Carush con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Tra l'altro fronte il campione svizzer Thun Ordeifers in Luzerna. E per finire anche il tennis, al turnier da Challenger a Zug, Marc-Andrea Hüsler contangì il mezzfinale. Il Turicais de 30 ans abbattì ses compatriot Dominic Stricker clairement in 2 sets con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüsler oz in il Tudesch Max Rehberg. Sventer quest turnier terminesce Marc-Andrea Hüsler sia carriere da profi. Elle in de set giugader Schwitzer ska insomma gudignà in turnier da ATP.
1: La meteo.
0: L'avant mesida di Blair Soleil. Sventer mesdì se forma nivels pli spess, contr saira poi localme nervinir blech. Quai sortut in il nord al Chantun. La temperatura maximale tra 22 gradi in lenghe di nota, 28 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In la regione da Claustra Tavau esilentir di da quintar con impediments de traffic, quai prevede in occurrenza da sport.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Una bella sonda bonura la dina scena al microfono. Già vigiaina era to ques, ci stan planet su al open air lumnezze i finosa aia dat blers complimenti per voi.
4: Mega geil, honestly. Top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht. Die Crowd ist überraschenderweise für halbe vier am Nachmittag mega dabei gewesen. Mega Spass gemacht.
3: Quand ist Milün, da wo sie Konzert er. Quant content sie als Organisator sind, fin qua con la vendita de Billets. Nos temas co prossim. Bellische Kuno.

0: Es vezza, es doda. Grandiosa atmosfera fin qua all'open air lumnezza. Blairs ti hanno fatto festa fin per la notte eint. Blairs, qua c'è una domanda, quando Blairs Katia c'è da loca? E se l'open air vengono ci sei l'ora 20 ore?
1: Noi abbiamo un buon di uova, noi vendiamo una dina, mi trazo un tic biglietz, da quella via Laura vende, gli è spontaneo, gli è noi siamo circa 17.000 circa.
0: Quai fin erde vamos di i plaza vese per 18.500 persones. Ci sono nur els motivs?
1: Los vesens in general che le jeut compra e pi spontan, decide spontan, mense bo, questa stausche schintig, tras quei es ihr begreva, quei ci che tutti els festivals vesen, ni tutte as occurrenze in general chi vin vendeu biglietts pi a corta vista.
0: Tu mi raggiungi che oggi deciderà uno c'è la mo' di dire all'Open Air Lumnezia. Quando do dire Katia Cior del Comitè d'Organizzazione dell'Open Air Lumnezia, usce o usha all'Open Air Lumnezia è il più grande Open Air del Grigion e se vuoi lasciare essere della partita in appodava tu appunto essere live. Con nos live ticker su rtr.ch esce e restaivet sul corrente fin domani. E se vuoi fare anche giusto al clic, non giusto fatto avanti, vedete da coiffure proprio tutto speciale fin pro vaches ci svolano per la surselva intorno è tutto possibile tempo di opener appunto al clic vaglia la pena.

0: La ferma vus de Laura Pausini per les Otti Vangela son de bonura italian giuste in Fitchbun Cevazin.
1: Al puls dell'Italia.
0: L'Italia è per l'erz di no quel paese in cui si presenta al più bel tempo dell'on, mossen e le novità di 12 buonure, dopo buonure bot fin già colonnes al Gotthard e Oz. Hanno idea di questo, ci fanno viadi in direzione sud per ir a lavorare. Ossia, il traiso dei nostri colleghi e colleghi redattori di DRTR. E le si è sfanquai a partire da questo evne ci vain, due evne viadi da sui som fin botio som del stival e qua noi per il dolce farmi. Niente, ma per far molto per dirugia. Da Genova fin Napoli sono es in cerca di storie, musica e recepti e portano l'ora di venta prossimo giugno di appunto italianità in le case romance. Uscia era il profilo del RTR deciso di fare qua uscene, di far viadi per il sud, ha fatto visita a romance e romance che vivono ossa in Italia. E una delle es era Lisa Falkenstein, ella ist oriunde dem Steyr, ausser der Chasa Adudine, ist Cooper Blairs Otters, ist er pro ella Stadt l'amour, el Motiv, per far la midada.
2: Allora passei al confin, e scocci des halt Capitana, e vis, quistom grand stür, con una bella ischma uniforme, con manetjas albas. I vera manch me innamora da un, da tic-tac, so dice.
0: Hai deputé Lisa Falkenstein e Sis Gabriele, tu divet attenti il profilo, scoduna giusto dalle novità delle nuove qua al radio o lo rifingia ossa online su rtr.ch.
1: RTR prende cun bus in Italia.

0: In der Bille finde ich noch RTR, Oseles Adimetze, Tempeles Novitäts kun Urs Müller.
1: In der Südwest der Francia sind rasen die Incendi de Guaut wie eine Wandferm. Passe 50.000 Personen sind venidas evacuadas, quae a comunicare al Ministeri dell'Intern. Da Tiers de la Citat Bordo haien las Flommes ja devastaine surface da passe 200 km quadrat, quae corrisponde alla surface dell'Aida Neuchâtel. Il Schadis Commembers della Cour Penale Internazionale a Den Haag hanno rilasciato il chef accusato Karim Khan in collaboratura renfaccia al giurist britannico Tavar Mulesteila. Khan refusesce tutte le renfaccias ed ha annunciato se du star contro si è rilasciata. E Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con in Remi Chiesa la squadra relegata a giocare pari 2-2 contro i Verdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mese d'età.
2: La meteo.
0: Oggi vamo di dai a bler sulai per tutto il centun. Per verso vamo di riven l'ora qua l'alz nuve, di papi spes, versaira l'ora poi ir plover local manch vaglia pustut pel nord del centun grigion. Qua topro temperatures maximales da 22 gradi in gedi note, fin 28 gradi dai a oz pel surselve i suavigne ir cuore i contorns oz qua con maximal manch 32 gradi.
2: Vias e traffic.
0: In la regione del Clostre de Vaux è da quintare oggi tutto di con impedimenti di traffic che prevedono occorrenze di sport. Già vi già in buon viadi e questi sono ossa sun via e postit blera pazienza.
2: RTR dalla Damau alla Saira
0: Elis Billie Eilish Billie Chocolat Bullura.

0: Ich bräuchte ein Soda.
1: Edus in Haila. Del Open Air Lumnezia.
2: È possibile che avete visto er sonuna da vostre piattaforme de social media e a dat moments de tensione per gli organizzatori del Open Air Traufer ci dera con sia complet entourage in colonna sulla traitesh er domes di ma i a istes bestu des lur riva punctuali pisarash co ci stel cagnosa er per la grande show di gen er saira hai viva bot più als de din musical si se sguarda le fotografie ce nova in miss online hai ma er jascht international erl opener Samu Haber la finlandais dieses kenosche da Sunrise Avenue pibot os solo in gir in del deadline qua just una live fairy tale combat du di al opener lumetzer

Michael Bublico pro RTR. Ja pena che no vain strujade ventels ultim soninzor dels öls, na, nu del venerdì sera, ma del balapé, lasse dire in delle snots lunghes de balapé vain avant con balapé. La prima ronda della Super League comincia questa fin d'evna al combat per il titolo de champion svizzer. Questa sera jova tante rotter al champion svizzer tun utro contro Luzerna, vuol dir che la squadra spon presentar per la prima ia del nuov tricot. Sulla piazza di Balapé. Als colleghi di SRF hanno fatto per quai fin già in eada in ricerca, hanno tutti un po' più precisi sotto la marella e hanno fatto in voting, appunto. Quella domanda c'è noi nessuno al più bel tricot della Liga. Si va a tenor als users, cifra l'attuale vittoria della Coppa, San Gallo, la Corona

0: Les novitats per RTR.
1: En França e in Spagna si intensivesce la situazione per via dei grevi incendi de Guaut. Der in Svizzera dati di de plis comuns absoluts fa fieu en vista la siccire che continuesce. Quen dusels teme sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. In Südwest della Francia si derase l'incendio di Guaut ferma Main, quella vicina ussa la città grande da Bordeaux, che ha comunicato il Ministero dell'Interno. Passa 50.000 persone sono venite evacuate. Fino a in le flamme già devastate una surfaccia da passa 200 km quadrati, che corrisponde alla surfaccia dell'Aide de Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali. Empli alla regenza domandale exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. De tirs della capitale Madrid furiesce pliers incendi su Guaut ca in entant forma insieme in affront de fieu. Actualmente sa è bec possibil da scizzar quest gron incendi, quai han conicia las autoritats locales. Passa 60.000 persone san venides evacuades, trante quellas erblers turists. Ira la regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flammes. A Schaffhausen han le autorità di giù il fieu artificiale della cascata del Rhein del Trentin de Fenadur. Quel gran fieu artificiale attira mincion millis a spettatures e da spettatures. El Chantun valia vine avanti in scumonda absolut da fa fieu, scuer d'envidar fieus artificials an sudestriciales autoritats. Il madem vala en el Chantun solo turn, in adetie negines excepzions. Vine avanza e scumanda da retraer auer da flums e lais publics, scuer da pesciar, quai an comunicales autoritats locales. Era in parte al grigiun val in scumonda absolut da fa fieu. Il Stadis com membri della Corte Penale Internazionale a Den Haag han rilasciato il chef accusato Karim Khan per via de rinfaccia da molestia sessuale. Si tratta della prima giada in storia che il chef accusato viene rilasciato da ses uffici. Già il cercle dure Khan viene sospendito temporarmente. El refusesce tutte le rinfaccia ed annuncia di sedustare contro sia rilasciata. Sot Khan al Tribunal Trantrauter decretau cumons d'arrest internazionals per il Primo Ministro israelian Benjamin Netanyahu, sco per il Presidente Russ Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: L'avant mesida di Blair Soleil, il suo entro mesdì se forma nivels pli spes, contrasaire poi localme venir blecch, quai surtout nel nord del Chantun. La temperatura maximale tra 22 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la regione del claustro di Vaue si lentir di da quintar con impedimenti a traffic quai per vidi in occurrenza da sport.
3: Quai in

0: Status las Novitats der RTR. Ulteriores Informations in rtr.ch. RTR Il Profil.
1: Estate italiana. Schia ein Nom questa Stadt der RTR vuol di nus meint als proximes Profils l'Italia. Respektiv portare in Italia am Pauter Nusel Grigion in Svizzera. Pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la storia. Der Romanz, scannam flau in quella bellezza tiara in niev da casa. Alla prima affermativa, fecciau oz si il nord-ost dell'Italia in vicinanza da Udine per se venti localizzà il Friaul a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakel.
2: Ciao Prisca.
1: Oi. Buonasera per qualche tard in te. Io ho fatto viaggi dalla Svizzera. Più o meno 9 ore con un integrato tard con il tren italiano. Apre 9 ore sono io sognita da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia. A Santa Maria, bu è la Val Müstaire, ma ben a Santa Maria la Longa, che è scritto il Friaul. Noi che hai osa via da casa, dopo 20 seasons, Lisa, cosa è venuta quella che Lisa è saplacciata, saccentata in quella Santa Maria, bu è la Santa Maria della Val Müstaire?
2: Ciao insieme a tutti, a tutti i rubanti. Hi, io sono avanti 26 anni da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa, con me son, per amore.
1: Amore.
2: Amore.
1: Allora, mein Struch entschied questa missione, ci scende schon da amore.
2: Amore, preciso. Hi, io te non fossi mai rivifina io qui.
1: Io vai con me e mi sacca d'osni e mia valigia tre domande che ho letto. Una è appunto la storia di cor con quelle persone placciate, non accentate. La seconda è che ho letto l'uente che duldi, che ti clasci con quell'una. Ed in terza parte vengono ad essere in te Italia surprise, la vai preparare, se c'è lustig, non in te più leger. Ma in sventralauto, non si diamo pas con in Austria. Primo piatto, secondo piatto, piangol dolce. Allora, noi siamo nel primo piatto, qui è quella storia d'amore, che è la colpa. Lisa, lascia raccontare che qui è capitato?
2: Sì, qui è capitato, veramente. Io ho fatto il giorno di su Samorezzen, per Pauli Stoischop, tre anni, e con 18 anni, 19, 18, 19, sono tornato in Val Müstair, pro mia mamma, c'ha pro mia mamma, in c'ha un lavoro nella drogheria, Conrad. E scocci des halt hai, cos la amicizia la della del Tirol del Sud, la Karin. E ella dice di una dai Lisa ja in ora in la vinga mai varal ci mai varal ci mai in geral ci. Hai hai, ma lei ma sa sul confine mince di qua in pana roba. No no, ve ve ve hai. E allora passai al confine e scocci di essere capitana e visi questo grande stur con una bella isma uniforme con manecce albas. E veramente mi innamorò da un da tic e tac, si dice. E però io dicevo, io mi sai, io non so tagliare un cavus, ma io veramente vai a niente, mi dice, vai a fare il caffè, tagliare. Ora la vengo con Karin. E dice, salgo a inizio, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire, halt, mi c'è tanto, ma c'è al vei interesse, ma io non ho l'inclea di una tutto. E allora è stata scelta, c'è un suo collega al Stützli, che è cresciuto in Otoric, in Svizzera, che aveva con me, con Karin, in Svizzera. I savea da Carint, ciao, c'è qui Gabriele, ma plage, insomma, ciao, non mi fidea da fare il primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so, qui sdoi, l'hai iniziato, se non arrivai a mettere insieme. E allora qui stuzzi, lesi pro Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questa Lisa. Vim be per te sul confine a bere il caffè. E loro hanno detto, ma no, impossibile, quella me ne accorto da questa roba. E loro hanno detto, ma bene, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella codogna io so, mi so, ok. E loro hanno detto, gli dice, va a domandare se la ven con te quella è ad asaei, io lo hai chi che io trento a salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tavella quattro plezzi, mi incrusta, tagliavo, quella non vengo mai. E ho un regolo scozzo, c'è in drogheria, lavoro, e questo bel giovane, con c'è quarta, sciur, grunt, una bella calur, c'è tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel era, i scesi giorni, io dico, no. Io dico, sì. Fece quella era veramente la roba che sapeva più ben dire. E quelle, io non ho visto che lei è stata veramente, quel era scodato in schleppone.
3: Shock.
2: Un shock, quel era sotto shock. E allora, Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio, ora tour. E hanno detto, va bene, va bene. Insomma, e qua è saltice, noi c'è inizio un quiz Waikiki, e quella è al confine della Sarafina alla squatter. E non t'avevo dal più o dal mai, ma elve una Fiat, non so, aspetta, quella spiccinina.
3: Panda?
2: No, una Fiat 5, ma quella spiccina, proprio una baracchissima, io avevo messo scirocco, ma l'ha detto, no, c'è il va con Sesi o il Waikiki, e veniamo come no, c'è qua impossibile, c'è qua è una dita, ok, io non discuto nulla, qua ci arrivi da discutere, perché c'è quattro plesse, ci arrivi da dire. E allora è finito il Waikiki, ma è stata gentilissima, ma poi all'aperitivo, e allora verso la strada è finito in su, ma al confine arriva altro più la squadra. E allora è finito sul parcheggio, io ero veramente stato un lish, ma il viaggio da Trento in su, qua sono gli stessi, bot con le ada, botto due ore. E lui diceva certe robe, sei stanca, io ho un clea, e ho riebi, e ho detto, ma tu ridi sempre, e ma sì. E allora noi pensavamo, ma qui ci siamo io un gentile, proprio Madera, sono in mezzo innamorata, ma dicevo, poco a irci, io non clia da lì, lei non clia mai, ma con rier funzionava, era mai in cedune. E allora erano sul parcheggio, e non venivano ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, oh, si è aperto il confine, ha detto, grazie mille per la bella serata, Lisa, e ci vedremo. E io ne pensavo, qui non sarà cosa, sono tutto. E non pensavo, ossa, fare il primo, qui non funziona. E nato al tutto, non al traverso mai, e nato al dato in buccia, e ne dice, sì, ti aspetto in drogheria domani. Insomma, mi c'è ora, e sono passato al confine, e a craccia quel era socioc tutta la notte. E dice, e cominciava ormai.
4: Con sì, sì.
2: Con sì sì i rier.
4: Questa era una buona partenza.
2: Avanti 38 anni. Questo era un 38 anni.
1: Also con 20 più o meno. E se lo stavo la prima grande amour, senza di qua?
2: Hai. Sì. Questa era proprio la prima grande amour. E qua è alto cominciare. Il primo diceva di una mano. Hai allora niente mince di, allora io e altri ieri a mangiare la pizza, allora qua comincia altri una storia d'amore, e allora mi sa, ma c'è di sniaccia? E mia mamma scoccia con la mamma su, e altri non se ne accorge, cioè qui altri non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu io stasera io malzo, comprerai, ma porto, non hai detto, e c'è da scapitare a Gabriele sul confine e ne ha detto, se non puoi più tornare, no, cioè feci. E Gabriele è proprio tagliato un gentiluomo, signora, buongiorno, mi fa piacere conoscerla, sono un amico di sua figlia. E ha trattato questa manecina Alba e ha dato il mauni e mia mamma ha innamorato da...
4: Dalla prima minuta.
2: Dalla prima minuta in Gabriele. E Gabriele, io ero veramente tutto, io non sapevo, cioè mia mamma sa più bene italiano che io sapevo, perché c'è la Laura si Samorezza in cugino, era della servitù, e mia mamma aveva un italiano perfetto. E se noi abbiamo cominciato a tavella, scoccia nulla fosse. E da là veramente è andato il portaccio, e il mese fa, questo è stato veramente di un'accettazione, da lunghissimo. E con cui c'è Gabriele è friulaun, il friulaun è veramente una lingua similissima al romance. Gabriele è in price, tirsvelta romance. E qua è a muoce c'è il tavello romance.
1: Nus udin forse lo anche Gabriele è il momento grato naven, aber in la bellezza di storia d'amour, Lisa, con cui si è stato introduzio e la famiglia Falkenstein acceptato ad è un oz naturalmente in importante parte per restare anche la Sisi a rire. Era qua in Paola Marc da Lisa da Let's Temps. Also, che tipo era la Lisa laud quel Juvenzans avon quella storia d'amour?
2: Una Sulvadia. Io non ho un altro plec con una Sulvadia. Io sono cresciuto in una famiglia da seis ufans. Io era la penultima. E non mi ha imparato veramente di svelta da boxer tras in pa sinistra in pa a retta. Perché c'è... Also, più puaps che puaba. Also, non erano quattro puaps e due puabas. E mia mamma diceva di una... Nah, vos due puabas e c'è pesco quattro puaps misi insieme. Perché non erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in pa piquetta. E io era un puap. Also un po', also io non ho un altro plet. Ieri da piccina non avevano acciò un pony e io ero a sella e non avevano blera sbestia, qua era tutto. Io non avevo blera intenzione da po'ps, quasi l'ho più tardi, cioè io mi piaceva, ho cominciato a piacere da po'ps, ma allora do quasi un'altra storia. Esa. E hai un'infanzia semplice, ma
1: di grande libertà.
2: Hai, mince casa. Also, mes genitori, mes bab, era un cugino della Germania, e desni avant, cantons, hai, e les dare a Suisse Morezza a fare il cugino, e a maridava veramente da 8 mais. A mia mamma e quasi veramente un Kindle d'occello dal 62 al 70 un estini 6 Kindles e quasi veramente sveltissimo tutto, non erano una grande famiglia ma semplicissimo e erano contents, also io non so dire semplici contents.
1: Ok, also che tu una sventa grande libertà in belda c'ha con bia vita a quasi lui divina avanti.
2: E desiste, io e loro quando avevo finito le scuole, mi ha detto, in Val non voglio stare, come era tutto in Pama si stretto, io non ho mai. E loro mi ha detto, tu puoi fare ciò che tu vuoi, tu puoi andare a fare un giornale, tu puoi andare a lavorare, tu puoi tu decidere. Noi naturalmente abbiamo una grande libertà con i nostri genitori. E sono come mio papà, c'era Elsa Vessio e Samorezza, e noi da Kindles, ecco, c'erano più piccoli, insieme era a Minchetount, pas hotel sintuarn a Jüder o far la babysitter ne ho fatto pas chefs da mes bab con qua Iana di Samorezza ne ho visto Samorezza na far al Gersonadi in a ciuf la plazza pro Paulis Toy Shop a Samorezza in sco buttiera da vendadra da Juarez e loro ne hai halt fatto questa scuola da duai tre ons perché ci aveva fatto mo al detal handel da c'ha pro e sono stati questi rayons su Samorezza e là era un'altra Lisa, non gli più bella, altri festa e qua era ramba zamba. I sono di domenica per ogni iaccia, qua i sono. Durante l'emna era su Samorezza e sono di domenica in iaccia.
1: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, di lasciare qua Sankt Moretzi, illustre, mondane, da voi, ritornare lo puoi spingare?
2: Pride c'è dell'87 e der la mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stai con noi in ciò, era ferma malata e mi sbappi, mia mamma ha detto ma lì se non vuoi stuare, se non una donna non è più, io sono soletta in ciò, mi sbappi, se avessi detto non lasciare la mamma soletta, ma non sprims mai, se forse... forse per un non, se tu vieni, se tu torni, se non non è più, se tu esci qui con mamma. E ho detto, ok, qua non è un problema, se io arrivo subito da vento, also, qua poi dai non c'è un far. E allora sono in alto a noi, no, qua era dell'87, la nonna è l'una morta, ma a sprims da mai dell'87, e in novembre noi conosciamo a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Mm-hmm. Allora è scritto, ter un spercel.
1: E se tu stai avanti, chiaro, ok, questa volta essere altri più seriosi, non era quella che ti semplicemente negava, ma in che direzione che va?
2: Io non mi faceva veramente mai grande in Pisa Mainz, cioè per essere, io vivia un di docelle. Vedi, cioè, tu dici, cioè, le mie amiche dicono, sai, stagliamo questa frega, mi. E io non credo che sia altri in Andretti, io non avevo veramente mai, ho detto, L'invezzer, non si sa, l'invezzer. Forse è tra gli altri, forse non è qua proprio c'è il vufrega, ma io più o meno dice che ci vengo. E dice, sì, è stato, o la drogheria, quelle ada sono state forse un non, e donna è muda. E non c'è la piazza sulla hoppe, in bureau, e là sono state due giorni l'ora.
1: Also, un inter moment comunabel a Müstair. Allora, vedi, sono una famiglia. Also, vi sono primo buopel, Nicolas, quella di cresciuto a Müstair.
2: Hai, Nicolas è nascito dal 95. Also, noi marità dal 93. Poi c'è un marità in due asiade, primo civile. Poi c'è qua eravamo con l'Italia, la Svizzera. Questa è il consolato di Venezia e per tutti i documenti. E do un marito dal 93, qui appunto in Italia. E Nicolas è nascito dal 95 in Svizzera. C'è un erano sul dos, però la c'è dalla Hoppe, also, il proprietario della Hoppe, il proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotaint. E là il nascito Nicolas ed è stato fino al Gabriele Spassagno dal 99, perché noi abbiamo cominciato qui a Fabricer, e io sono stato fino al 2000 in Hoppe, e sono allora come spop in marzo del 2000 e si trasferì qui anche la nuova, qui a Santa Maria la Longa, in giù c'è noi c'è le rozze.
1: Ma c'è che Nicolas, se si è giunto, se prima si è giunto, si è al... Passantau in Val. E se è un ristorante, c'è di quel stuno, non c'è?
2: A Nicolas Scholl. Nicolas è... Nicolas per... Also, mi stai, Rodri, in generale, la Val, o è mia famiglia, con tutti i miei fratelli, elva va, ossamo, ele si a metà via, ossa, elva va, ossamo, c'è il novento, io verso il Friuli, va su verso Müstair, c'è la nonna. Quindi c'è noi andiamo la nonna, che si prele, qua è il tavella, il romanzo. E hai, el dice io sono italiano, ma io sono svizzero. Tutti due, sì, per Nicolas, e mince caspi, c'è prima quattro anni, e la facca su scolina, noi eravamo mappi, e tutti i amici, qua erano tutti da sì o nada, da cassù, also, kinders da cassù, dal 95.
1: Cosa è lui di farlo proprio quella midada della Svizzera di El Friaul? Also, el ciao. E si è una causa, ma lui sventra qui e c'è forse un'altra causa. Cosa è questa quella midada?
2: Io so dire, io non ho avuto nessun problema. Prima c'è, io non avevo neanche tempo di studiare. Io ero così concentrata da studiare al proprio sta bene. Mi sono contenta. Io sono contenta. L'unico che esprime mai dice, a mai mamma un calcio. Perché c'era una risata dalla urna, alzo, qua non, alzo, sta bene a ciò, beh. Noi in una grande acciaio, la non era del tutto finita, vedi una, io ero veramente di una qua con la ora, anzi, vedi una da città, e ho detto, no, io sono un cerchio nella ora, e quell'on sono andato in Aust, c'è quella da qui, ed era una cialurs, ed era veramente le grandi firme, tutto sarà, mi ha scritto il mio curriculum, dis quai schiesen. E sonet in tuan per las firmas da dan dit ja voi na laur e la fin da a wast del 2000 ne au chi vin a laur pro un Schweizer da Walzenhausen sul büro mez di a cui spera a San Giovanni al Natisone. E allora era per mai era quai top perfect. E aveva veramente tutto qua c'è voi. Qua c'è... Ci dovrò per star per essere contenta.
1: A te quella lavoro è di buon restau, allora qua vai stau in un primo passo per spai una voz e la vita professionale, allora là vai anche il decorso del zonzo di una stata l'andrevia.
2: Sì, io sono stata in giovane per quella firma, io avevo erano in otto giovani e tutte erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevo intanto da non tutto svizzertutto. Vedo che tutte erano italiane, però nasce e cresce in Svizzera e dopo tornate in patria. E noi avevamo un super team e noi vendevamo praticamente per le zoppie da legno e zoppie da bureau in Austria, Germania e in Svizzera. E noi praticamente il terzista per questa firma e con cui il nostro chef era in Svizzera. Era qua, veramente un dei giorni super. Also, io veramente. La Svizzera non mi manca, perché c'era di una. Io avevo lei praticamente da buon'ora alla sotto fino a luna, avevo lei svizzertutto. E allora non c'è, e come si può, avevo lei romano, come si può, romano tagliato. Also, il primo anno non è obbligato a badaccia. Ed era veramente di una. La Svizzera era di una in colleazione con me.
1: Also, un mix perfect quasi, è lontano dalla patria. Il decoro del zonzo è lungo la Selina venire a vittire, le sedie proprio nascite di Ucao. Ad Osa, hai sedie con un e di 26 zonzo che usesse Osa Cao. Esse Osa di più italiana, friulana, ni appunto nein se sei a spagnaco la domanda so se ina gaiaura adina gaiaura aver appunto 20 seasons sen les regis so qua
2: also ja stun schon dir also prüm da tot ein del cor sono ja gaiaura sono da mistair e no da nulliater also qua esche amo oz ci ma dijen e la Svizzera. Qua per me io sono contentissima e per me è qua e mi possono dire ah, tu sei anche extracomunitaria, va benissimo, ci tengo la mia patria. No, also, Svizzera resterà di una Svizzera, io ho un bellissimo paese, il Friuli, io non ho nessun problema da ambientare, perché il Friuli talmente spera al Romaunch e era la cultura veramente del Friaul è un po' grigionese, già in la verità, also di bocca simile. E non ha veramente. Also, io dico di una, se adesso so scegliere, io fes da dicembre fino a marzo su a Mustair e do già in primavera sta qui però l'autunno eravamo così metà also l'inverno si così perché c'è una viene al tempo schiese e la neve qui stessa sbattere su verso l'Austria fino a noi in Svarer qui la neve ma stessa sto saltando un po' con l'auto per tallacciare la neve e non è la stessa neve che così
1: also metà fosse più o meno ideale. Vous avez aber tout in eine Koalition mit Walmisteier. Also, vous ist es regular, mein Angadina, in Patria, scheint es schon.
2: Sì. Nein, wir sind zwei, fin a drei Jahre allein, in Wall. In der Wast, das primär zwei Ebenen der Wast, ist noch an einer Kassü, weil ich schon gesagt habe, ich habe mich verliehen, ich habe eine Kassü, und meine Mama, ich habe Kassü, aber ich habe noch physisch, ich habe noch physisch das Kassü, weil ich habe quando arriva neanche da Müderater, perché mi sono stessa, o se val in tre semne val su letto, perché c'è un lavoro che non può ir, val il su in val per ir col velo e a dire a spasso, perché c'è tal plagia, perché c'è... Non c'è niente che su.
1: La Svizzera, quella vesins naturalmente è che ho trovato a Santa Maria la Longa, non si è venuto così con gli auto, se vai su, dice a me, nostra casa è quella con la bandiera svizzera, also quella più probabile sull'età con la bandiera svizzera, che è venuta aul. Ed è scinzeca un po' intorno in casa, also fit svizzera, also quella che tocca gli urden, la pluna lena, quel millimetro esatto, il pastiet, il rasnin, cosa è il rasen, il pastiet è perfetto, also fit urden, disciplina, struttura svizzera, pari nega.
2: Design, mi sono sbattuto più svizzera che io in quel caso. Perché lei è un perfezionista. Quando ci tocca da dorcia, è tutto da lei. Allora, l'anno metti io in ora ciuter e dici, hey, super, ma per me c'è l'erba è verde o è un paiello non è proprio interessante. Ma el, per lei sto essere... Per me è in ciascun, in ciascuna gente. Mi sordano, la mia struttura, io sto niente a ciò, io sono una città e niente a ciò, allora... Io puoi stare un intero pacifico, cioè, ir a rinierti, far questo, far ciai, o ir su un bureau cassù, o non ha niente, è niente, cioè, è niente, cioè, io venire niente intorno, ma è niente, cioè.
1: Non stai noi a casa, in momento, ma non siamo niente, perché si è stata clampa a casa, con quella tuna della Lisa, ma i tuna, i dat è anche altre realtà della vita della Lisa. Per questo saluto, scusa se mi è una visita regolare sia a Udine, a Barbara Aperitif, all'Amanus Eong, aber in Sventer Lauter, questo è stato il primo piatto in Tegenwalti, Pulpius, con bia storie, adesso più probabile anche mille altre, che non sono neanche a un giupede da discussione. Per forza sarà di quel capitolo d'amore. Dai una canzone che sottostrehesce quella storia d'amore.
2: Also, hai una canzone che mi piace a Bockerbein, also è da Irama, ovunque tu sia. Ci desi una canzone d'amore, veramente. Non è proprio amore per l'uomo stesso, però in amore le altre persone ci non sono più. E desi una canzone bellissima, cioè, a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente è colire, non è con l'amore, con un l'uomo, ovunque tu sia. E se tu dalle scuole c'è un forse in clias.

0: Bimbe, bimbe, dove siete? Andiamo, andiamo, bimbe. Blaise dice, ma tu non hai il tuo accento. Ma dici, ma ho saputo niente. Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti dà un ci è mai scientifico, ma uffs. Io non mi innamorato con queste zialine, c'è la vagina di Gia di una, lì si è la spilla da vento, quella spizza, niente, la smetta da cella, va, ne dite, no, ma lascia qui per piacere, perché c'è la scena rests, io vi ignoro e te la do niente. Io se si, quest'anno si da 4 mesi, ci sono da questa parte verso me, e appunto tra zialine sono er. Da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e ho una trasmessa insieme al Concellas, e io venivo ad un'ora, buon'ora, e ero mezz'ora c'è un'occasione, a dare cornflakes, e la sono niente di cornflakes, io compro cornflakes per palelas, e c'è una altra resta, clappa per quella. E io te la sclom, halt, mince di, e la...
1: Also nous essen nous a odado en ton quei grand courtin que circumdeixa la tia, con quei rasenin perfecta la inglesa, con mince crap ben d'osta, appunto ad us la Lisa que con quella boxa cornflakes a vus num nais elas le ragazze.
0: Le ragazze e auta las clom bimbe, ci vuol dir bambine, bimbe in diminutiv. E io clom bimbe e alla svegna scoccia un ins.
1: Lo fa a proprio c'è un ins, qua venza un blidau da di. Della famiglia Falkenstein, a cui è un importante, Falkenstein nin, vai usa emprio, perché gli oma nom nin, denton Lisa, ha un gadina si un nom de Falkenstein. Ai,
0: quel tegni per tutta mia vita, quel non doni da vento.
1: A tra quella famiglia tocca eba saude anche il c'è un nin, a Kita, ca ai cao, a quella... Vai su, dite mi, qua usa vestirci fon.
0: Qua è vestirci kindel, quel tocca per noi. E l'ers non vuole andare qua, ma è la dorma, come è di letto. Io pa spesso. Ma idee salti scia.
1: Ok, adesso mi rendo che a chi te fa, se non smente le bimbe.
0: Guardate, guardate, bimbe. Siete.
1: Also quella è nostra, quella è nostra da Celavar, della Saif?
0: Sì, da Celavar, sono ma elle ma cagnosciano e vengono al scuola, appunto, scoccia un inz, e elle sono niente cornflakes. Ma in otta maglia, mince, non le ho tutte, tutte certe robe non hanno neanche niente, e snopano totale. E ma ci sono in patria.
1: Also quais deplicamo in animal da nuts, nutztier, quais per vus depli?
0: Hai, per mai, also, per mai. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svo, dice di una, quelle sono trides, quelle non mi plagen, mamma non le mette niente, non sniert la zia Lina. Zia ha detto, che tu non esci più qui, che tu esci da vent, che tu esci a lavoro tro, e io mi già vus una bella ciaina da legno, con mie quattro aline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. In mince casa. Quello non è luogo.
1: Ora siamo scoperti in via Scurtin a Santa Maria la Longa, adie da Dacca, idilla totale, adesso qua hai osso in tiara, adesso cosa stai smettere voi qua per quel zaccia?
0: No, qui è esiquettissimo, adesso noi siamo veramente al comandamento del comune, quasi un comune attraverso la Longa e per cui ha il nome Santa Maria la Longa, perché ci dice un comune lungo, però quet. Noi escono in 20 minuti escono su in centro, a Udine, noi escono a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, also praticamente un
1: triangolo. Allora mai è regolare, mai invece dice mi, bu? Also, se meinst du Udine?
0: Se Udine, io non ero mai regolare, mainz. Also, io subito, perché ci avevo entrato a Slemna a Noder, a fare acqua fitness. E allora sono in su Botisce, e alla sesa buon'ora sono andato a fare acqua fitness.
1: Also, fa setzni da instruzione da acqua fitness?
0: No, io non faccio magistra, no, qua in Uglia. No, io faccio, da un dei giorni faccio qua in una plagia e io sto bene e a buon'ora bozza, sai la forza e dis qua in mia giorni, di tutto quettin, e allora... Also, überhaupt, io sto niente, io dovevo quel momento per me soletta, io venzo, io venivo con l'auto,
2: Ja, met muziek, buon'ora, het is flott.
1: Antes van yoga, Lisa fa aqua.
2: Aqua fitness, ha. E tre quarti d'ora con musica, folle pulle. No, no, qua dovri. Mi c'è un dovri, qua. Les dice, ma tu non sei il tuo cliente. O se, ci arriva qua, io sono sulle 5, vieni ora di un'ora specials, e ci sono dal ciao, e allora verso le 6 e un quarto sono da 20, le 6 e 10 sono da su, e io metto le attrezze di questa acqua fitness in l'acqua, alla magistra, e qua è tutto pacifico fino a là, e allora appena c'è la metà la musica, qua è una appena solvata, e allora qua è 45 minuti folle pulle, c'è venuta una tomata.
1: Ma a bruciare il power o di essere buono?
2: Ah, allora sono veramente tutto di flotti a stumbain, c'è una venuta e sono nara e agitata.
1: Ose che in una donna plain power, ad ose va un prudente conoscere il uomo, il Gabriele, che ose gatto una ven, perché piuttosto ebbe il recival, also dus contrasts.
2: Non sono due contrasts. I nostri kinder sono precisi le stesse, il popo piuttosto pacifico scorso sbap e Selina è acciuffa il tot.
3: Ardient vif della mamma.
2: Da là e mia mamma dice tutto d'aist.
1: Che vuol quei dire tutto d'aist?
2: Vede, c'è il ciao dur. Il ciao dur è il ciao tutto d'aist. Also qua i dice ne scia, c'è il ciao un tutto d'aist. E qua mia mamma dice al tozza modo un tutto d'aist ciuna.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit, es fet important, al chaun es fet important, la familia sowieso. Wenn sam li down sich Elisa.
2: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo quasi azzeccato.
1: A quel ben vivius.
2: Quel ben vivi, hai. E da se io dici, cioè tu dici, ma oh, non è proprio ninguna voglia, io sono narra, io sono forse ertenina, dici così, come somma, con skins, cioè dici, io dici, ma chi se ne frega? Invece un riso, e allora passi tutto.
1: Ose lì, agli vostri anniversari, c'è un conto Jones, che fa l'età con Lisa?
2: Oh, ma non frega niente. Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stai forse da datare un po' a te, età? Perché scocci a sogna, sono piuttosto una maschiaccia. Ma allora dice la dire, ma mi dice, ma questo, per esempio, è una roba da mia figlia. Io dico, mamma, adattati. Ma gli stessi. Io sono contenta. Fin quando ci sta bene, si è sfitti, non ha nessuna malattia e dolore, vai l'età è la stessa, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele è più passa di agenza e la pensione, sco antrior carabiniere, al confine, anche se vi ui più baule, ed è ancora altri motivi, voi lo vorreste di un gadino? C'è plan alla Lisa per il prossimo sonno? Dai che ho X c'è un plan?
2: Mince di Cocilvini, mince di io non avevo mai nessun plans, also se mi schiena sto bene, tu questo c'è o naien sto bene per me è qua ok, also plans nessun, qua ci vieni è buon.
1: Ma la lavoro qual la resta?
2: Mia lavoro. Sì, io vengo a lavorare, io fino alla pensione, io arrivo a lavorare, io lavoro 5 ore al giorno, domenica dalle 3 fino alle 8 sera, dal lunedì fino a venerdì, e qua qua vai ci svegli per la via, veramente è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai saves. E qui è per mai a c'è, in Pasqua in hotel. Perché c'è mia figlia, è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma è più che viene a c'è, mince due dits c'è la libera, viene a c'è. Io saremo con Marusa. E praticamente quasi di una scuola in hotel, noi una di una, e allora mia figlia, mamma, oggi vieni a dormire, questa mida, oggi vieni questa, mamma, oggi fai questa, mamma, oggi vieni qua a mangiare pizza, tutti insieme là qua, un hotel aperto. Ossia sono i grandi, una 31 anni e Selina 23, il mio figlio più probabile, curcio il tuorno, ha l'intenzione o da far qui un toccia Thatcher Pro, o da comprare un toccia Elsa, speciale, ha detto di una piglia tu questi per non massa grande, e noi abbiamo un'abitazione più piccola. Questa è stata tutta la scoccivina. Intanto, quando c'è il tuorno, vedi ce lo vuoi fare.
1: A forse ne ha un nonna, Lisa?
2: Qua è veramente super. Qua è stato circa sulla via buona. E spettavano un po' più, anzi, erano giù blinz. E non è saltata buona fine, è un pers, ma non speravamo. Also ci dice prossima mai. Io non domando più, ma io spero.
1: Also Lisa fu prontissima.
2: Io non ho detto. Io non ho detto, io voglio bene, ir ad acqua fitness, qua voglio ir. E do alla ora stuni haltir, ma schlotto poi io voglio dare ir alla ora, voglio dare ir a far festa, io tengo al kinder, qua non è nessun problema.
1: Also, lui tiene del spolis che funziona. Grazie. C'è che è naturalmente è speciale che ho, o comunque bellezza c'è della sera, hai. Noi siamo in la regione del Friul, del Friaul, Venezia, Giulia.
2: Giulia. Queste sono quattro province, qua è Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
1: A Deba, sono quella specialità del Friul, del Friaul, sono qua Cincenza, conosci la capitale culturale del Friaul, qua è Udine. Allora, integrando il Gabriele, quasi. Allora, vanno a fare anche in una piccola episodio la sorpresa, finendo a Udine. Okay,
2: okay,
1: per fare la rampa, sì, il Friaul, dai la musica che ha in piazza, che è un po' più speciale.
2: Also, la imna Friulauna, in Friulaun, c'è un po' da io credo tre giovani sono bellissimi, per me bellissimi costum proprio perché c'è o se in clè tutta splezza ma neanche in clè tutta splezza ma per noi romanzi non è difficile. Alzo, ci tagli la canzone in clè a tutti.

0: A sventel himni del Friaul vende gen permets che nos mondien propi è la capitala culturale del Friaul, quoi che hai Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Dalla regione esi Trieste. Ah. Design, dal Friuli Venezia Giulia es Trieste, ma dal Friaul esi Udine. Ai.
0: Vos udis, io vai osa el expert per mai, osa venza Gabriele, el om, el motiv de coca Lisa, ai insomma, se centada, giù chiao. Gabriele, ai, Orions, oi... Nus ah, è un integrato nel senso.
2: Per ascoltare noi il marito, scopa le nozze.
0: Francesco, è un simbolo di sur.
1: Grazie.
0: Also, ciao alla El Friaul, a esi domenica, a poco tuni, messa, non si va in aibo, a bonus supponin. Nous è un sventel himni, ma non si dice che noi non siamo un gada, però si è d'udine, come vanno a fare, ieri sera. Aber noi eravamo massa marsch, meme da giuttels. Però un fa intervista, se c'è che noi vanno spustau l'intervista osa si in domenica. A se si non sa che ho, boa udine, ma bene in un liuk tutto speciale. Per cui vai osa gli expert, che ho con me, Gabriele, agli om, da Lisa. Sa si ne ha due o tre splits da quel liuk, da quel lue. C'è che ho speciale, non è se non so.
1: Ma da qui lei, quella è la seconda Roma d'era per la romance, la so, più bot, avant 2 milioni, crei, la so circa. Ed era la seconda Roma, questa era un lieu important per il commercio ed è per la base, so, per i cristiani, sai? C'è da qui è signora tutta la baselgia da cristiani, si sia.
0: In Balezia, Baselgia, Basilica, che Lisa ha detto essere stata a visitare, ad un tempo vanno a giù sentimenti, scoda di essere a Mustaire, è la classe.
2: E sono male a fresco. Zadeci è fresco, sono molto ambocca questa da Mustair, ma c'è te in pace. Ed è un papi grande, ma lui è somali. E manca mosaics da Mustair, qui è suoni, ma qua è la baselgia da Mustair è più bella.
0: Naturalmente. Ora vanno zadeci, per la devosa parte, lanza un te che discorre del Friaul. Ne, a cao, a sti Gabriele, naturalmente, gli expert. Se non sei il Friaul, a. Le parallele dentro il Friaul e del Grigion, dentro il Romance e del Frulan. Quai as è da fa col romans che noi siamo in cao? Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui è dal Friaul, al Grigion, e la Valbadia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una disegni una scrittura, scea, c'è sapò, e c'è splets vels, e sono gli stessi bot.
0: Vai per esempio, due o tre splets che sono fecci? Simils che sono fecci.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai, disegni, questo è il sdun. No, disegni sedon. Ater.
0: Lusa nel cedun.
1: Ah, hai, appunto, hai, no, le sedon, appunto.
0: Io vai per quella di vostra parte, c'è una parte più ludica, tre scartine. A forza, se non vuol intorno con le cartine, è questo punto di partenza per discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuoi negare?
1: Riverina.
0: Oh,
1: mamma mia, hai giusta. Io non ho giusto perso, e so ce l'è morta mia mamma, avanti un mese e mezzo. Ai, mamma mia. Ma no, non è, noi siamo italiani, ma... Ai, l'Italia è sgronda, disegni. Noi siamo un po', blessed italiani, non conosciamo neanche il Friaul. Se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, quello è Friaul. Ai, ma non per noi è gli stessi, noi siamo un po' una regione da confine. Ai, qui è di spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto. Allora noi siamo usati un po' con Ausländer, disegni. Erda da noi bella ora,
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di in il resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dicono che ci sono stuarnun, se non bevaini e basta, ma quello non è svaira.
0: No, quelle Gabriele beve buslu.
1: No, appunto. Adesso avevano 30 anni, disegni sono di scia. Voi siete scomontanari, tutti chiusi. ai però ci dicono c'è cura se tu venis in Friaul do c'è ta acceptni se allora è la buona li auda cor appunto scomu stai ra par quai par mai
2: nos venen due cartines Lisa la prossima assisti Volver mai a pel questo sì tutto bene
0: Esi tutto bene qui?
2: Tutto bene. Io sono contenta. Io sto... Se venio tutto bene, io sono contenta. Io sto niente. Tutto bene.
0: Politica mai della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione. Questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa. È un tema. Come vedi là? Come ci là? Tutto bene?
1: Ma tutto bene, se non vedi la nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione non è proprio, dice, scoda per tutto, veramai, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono blair per la politica, c'è quel, c'è non, io non è da essere, perché è stato disinteresse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista. Vengo un po' più vellino, un po' più egoista.
0: Ma Lisa, ci sono le tematiche che datano da discutere? Dai, Penines.
2: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione. Also, io mi da bocca, giusto in città, in su Udine, ma arriva veramente più specifico, ma... I deso sani bocca tot più privlusi i amudableri con la loro in sé non esiste simpel da chatter una buona laur also i son son bler agli auto cha senza laur
0: in da vosa ultima carta quale scienza fa Lisa
2: la dolce vita la dolce vita na isa posson stare a mobile also non ainda ploger
1: non
2: esce in ritz ma non esce in contains also Per me, dolce vita è essere contenti, stare su, mincere e avere un lavoro. Lì stesso, ossia, dolce vita, bisogna stare a cia e far nulla, è ben lunga russa. Per me, fisco è una lunga russa. Allora, la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contenti.
0: A te, as quinta, che ti vas anche a lavorare, ti lasci anche lavorare fino alla pensione, questo di lavorare dire i motivi finanziari, ma è proprio quello d'alda e quello che ti fa quel tuo niente.
2: Also, in sé la lavoro, in sé, è una lavoro. Però avere il contatto con le persone in sé, io ho lavoro in una grande firma di un corriere, ci lascio un Io creo 25 fino a 30 nazionalità senti, e tu da far conoscere un mantun gli out e qua è interessante qua è per me bi vedo c'è tu posso taveller tu posso du mondo tu posso Teichler tu posso venire a savare blare roba cioè tu dici ma quella cultura è totale al chatter e qua è interessante e loro qua è automatici dalla loro non è farsi ci bevi qua è al flot
1: Ma la dolce vita, io non ci faccio mostrare la dolce vita, appunto.
0: al home del Friaul che c'è la dolce vita a mostrare.
1: Ma io,
0: a quai osa sono gliati 36 tons.
2: Noi siamo 38 tons insieme e 33 tons marità.
0: Ok, a per finire il mistero di questa lei, di quella 36 tons essere insieme. C'è il mistero? Il segreto.
2: Puoi dirsi in italiano il primo. Ogni tanto mandarlo anche in quel paese.
0: Also, Micheton è trasmettere la gina, Gesnus, trasmettere la gina.
2: Proprio benissimo.
1: Scotto tutto la sperinza, crai. C'è des boom, mi c'è tante di nas, ma... No, io sono contentissimo, perché noi hanno veramente una dolce vita, appunto. Noi hanno tutto, i tuoi kinder, ci sono i sounds, la prima roba, ed è tutta la famiglia, ne va in avanti, se va in velsa, allora mi sa sto passare, nessuno non resta su questo mondo. Ma se no, tu, non è tutto in ordine, poi merca sua Mustaire, io ho la seconda famiglia, appunto, a Mustaire. Quel puoi dire, direct, a so, seri proprio, dai.
0: Giusto, sono finito quella anti-rura, buon manco di musica da Mustaire. Cosa dici se io te ne niente per Furlan?
1: Io ti vuoi ben.
0: Io ti vuoi ben. Io vado un gran piacere da essere venuto a Speresvi, da un cook in vostra vita Esci in una chalur infernale. Noi siamo in quarantena, che è un briva da quella bellezza lì che vanno a fare qua o da Viert. Io le dico grazie, grazie a tutti. Lisa, a Gabriele, a tutta la famiglia che va a stare a venire per svegliare, che è stato così a Verz. A Giovuggio il B, il Bun, a lì stesso, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ora un tutto dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie Ficcia, a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato da più, da più io ho scolato, ho cominciato.
0: Al telesguardo.
1: Ai telesguardo.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Francia e in Spagna si intensivesce la situazione per via das grefs incendis de Guaut. In den Direktion Sid dovre rotz plera pazienza, qua e tant davanti il tunnel del Gotthard Square sin las vias Grischunes. Quen dus les temas ozza las diesch, al microfon Urs Müller, Piengi. In südwest della Francia si derase l'incendio di Guaut ferma main, quel se vicino usse la città grande da Bordeaux, qua ha comunicato al ministero dell'interno. Passa 50.000 persone sono già venite evacuate. Fino a in le flamme devastano la surfaccia da passa 200 km quadrati, qua corrisponde alla surfaccia dell'Aide di Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali. En pli a l'urgenza domandale exterior per agit. In Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. Da tirse la capitale Madrid furiescen plirs incendis de Guaut ca en entant furma insemen in affront da fieu. Actualmen assai a bitch possibil da stizar quest gran incendi, quai han comunicat las autoritats locales. Passa 60.000 persone sain venides evacuades. Trant quelles erblers turists. Ier alla Regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli de nese risorse per combattere le flammes. A Schaffhausen hanno le autorità di giù il fieu artificial della cascata del Rhein del Trentin de Fenedur. Quest gran fieu artificial attira mincion millis a spectatures ed a spectatures. Il centun valia vinevant in scomanda absolut da fa fieu, schuer den vidar fieus artificials, an sudestricciales autoritats. Il medem vale er en il centun solo turn, in adetia nagines exceptions. Vinevant sei scomandada retraer auor de flums e lais publics, schuer da pesciar, quae an comunicales autoritats locales. Er in parts al grigiun vale in scomanda absolut da fa fieu. Chi vuol passare le vacanze d'estate nel sit dovrà rotz plera pazienza davanti il tunnel del Gotthard, al portal nord trante Rirzfeld e Göschen e la colonna attuale in 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli tempte viadi, quai a comunicial TCS. Il servizio traffico raccomanda da concir via l'autostrada 13 sulla ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias Grischunes. Colonnas pli lunghe stati era al posto confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Davant mesida ti bler sull'egl, il sventer mesdì se forma nivels pli spess, contra zaira poi locame nervinir blec, quai surtutto nel nord del Centun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Si la da strada 13 in direzione Sit, tranta Quera Sit e Rottenbrunnen dati colonnes, quae per via da Memia Blair traffic. Ed in la regione da Claustra Tavau e Silentir di da quintar con impedimenza traffic, poi per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: La Dina c'è al microfono Urs Müller, an giuste dit in a sonda con Blair Solai spetta. Pliane naturalmente ci fic ienti, ci ci auz dubbel motiv da far festa, bel anniversari, happy birthday, du dine giuste scoprossum.
5: Mes Radio, mia stat.
4: Chiamato un classico, vinte Genesis.

0: Paulino Cla, Engiadina. E dall'Engiadina iano ossa a Vrin. Allegra mancia, Anton Casanova.
1: Yeah, benji.
0: Pront con gratulazione, Sir Anton.
1: Yeah, olas gratula la Quinada, Cornelia Cavezzul, scuranto si donza, trometta la scadiola ad ella. Spero che la di gran plisera quei, da quei giungetti. Che gartiamo di niente atras, e che la vengono a bere a caffè tra con quella scadiola.
0: Qua spera in no, ce la fa plagiare, appunto. E la gratula no, pisarà in pel regal, tramite un'efficiente stura prossima, ma incenti le certere della Cornelia Cavezzul, complice oz al 46 avel, ista a Vrin, la donna Cornelia, vuol dire, e la all'opener ce la fa festa, oz sonda, di uno c'è un buon dì per fare festa d'anniversari.
1: Let's all busco alla fai, ma ne calando di lavora cor se restonski assai, apri na fiasta veni si gira dal forse zu.
0: Questa sera?
1: Veni prese il suo intervallo da magni energia.
0: A questa sera la di dire lavoro. Oha, ok.
1: Buonasera, già già.
0: Hai. E El Serenton. Open air.
1: Ja, open air, na, ja, mo bu open air. Ah, ja son tek in de manai vil di open air da dal il tikau. Circa
0: Ci vuol dire sì che?
1: Gli open air sia, sì colm.
0: Ah sì, allora è luce quasi open air gratuito.
1: Io buono meglio,
0: Ne male.
1: Sia.
0: Ne male.
1: Gratuito, audio un po'.
0: Ma allora, già vi in avanti per piacere, bel ce la telefonà per gratulare alla Cornelia Cavezzul, già vi in una grandiosa fin d'efne e redeli, una bella sonda.
1: In grazie avanti, fece, sì, un milione, servus.
0: Sì colm, tutto il buon, arrivair.
1: Adia. Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: Hai una domanda vera e personale, qua c'è Noemi fa. Tu cosa fai questa sera? Intanto siamo sonda avamazdì in compagnia di RTR, ci pisera ad una d'erce per moments de plagiare nube con la musica. Tante rotter e am curceles fanfares tunen or de nossas boxes.
1: Io un po' con un account email.
2: Proprio serios, e-mail venza ancora.
0: Bels moments, bodo ne creare gratulazions, a Bea Vincin de Lyon, ci ha svida ir al jackpot de nos ciccioses. E per quale lanciano oggi una nuova runda, hai a 4 minuti circa più o meno d'unamo tempo per ir a verer als nuovs cevacins, sun de chatar online pronos un rtr.ch. CH, wo es weit la Rubrik Jös und na forza dat leine es juste schwelt in Zimbel is pü simpel is ne Rusche finja a wunde wie de nos Telefonins i wie de nos Computers per quai feine qua schwelt in Zimbel di mene osse juzar les Orelles per la prime ada qua al radio als nuvs cevezins
3: la chance po aver plires funktions la chance è in klassiker ni zeivel. La chance può inizavare in da dance e da d'ora.
0: Ma al tempo stupi giar d'una istessa mo. Ma lì chlura sin vos telefons in bun 4 minuti.

0: Issi cultmans titiaus adjusta ir simgiaincic grandiusa vus Luis Capaldi. Botles e decimetesa in noio vain.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Prendo di avanti il piacere della Bia Vincin de Lyon, ci aiuta il jackpot di nostra Cicciosa, vuol dire noi ovani in una nuova runda, noi ovani nuovi cevazzini, e spero che una lasciava soletta mai, oggi ti dico sempre una roba con questa prima runda con i nostri candidati e i nostri candidati, ti dico sempre l'impressione che vi aspetta al primo impegno, e là c'è c'è otters dice, basta, è malegro sul telefono, ma avanti ci vuoi telefonare Ivet, Claire, vai da buon molts cevazzins, novs i qua suna.
3: La chausa può avere pliris funzions. La chausa è in classiker nizaivel. La chausa può ins avere in da dens e da dora.
0: Ce podes quai esser? Telefonar per tussa, 0800 20 25 30. Al quiz del cecciosa qua pro RTR, la prima proposta vegni da ci. Buondì qua Sledina.
4: Buongiorno Sledina, Teofil di Camondo.
0: Buondì, Sir Teofil. Beh, buondì.
4: Io provo col barometer.
0: Col barometer. Barometer, la primissima proposta. La roba può avere più funzioni, hai, è in classica, ci aiuta. Se puoi dovrare da daint e da d'ora. Ben ponderare, Sir Teofil.
4: Schon.
0: Ma, in un isel dret. Na, sto a muniada ponderare. Ira muniada, sul scuder. Telefonare domani muniada. Grazie Fitch per il telefono, Sir Teofil, una bella sonda arrivare. 0800 20 25 30, al barometro vanno da di. Ci vesiant da fare la seconda proposta. 0800 20 25 30, voi sapete il numero di telefono. Aspettiamo in per secondes. E spero che non abbiamo voglia e gusto di provare. Barometro vanno da di. In roba ci può avere più funzioni. In classica ci aiuta, poi dovrar da daint e da d'ore. Dablerisme se robes, ma non cerciamo una. Cerciamo in avanti domani, per qua c'è mancano i telefoni, non c'è un problema, al barometer, mettiamo sulla nostra lista, e verdain l'ora ci si capite domani da queste ore.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Natasha Bedingfield.

0: La sonda del 25 de luglio in compagnia di RTR. I blers da voi saranno più facili all'opener l'umnezia. Oggi ci va fin domani, questa fin d'evnia, la festa, la grande festa di musica, quando ci giunge appunto l'opener l'umnezia. Per tutto questo, se avessi un interesse, se avessi un biglietto.
1: Noi abbiamo un buon di voi, noi vendiamo una dina, mi trazo un tipo biglietto, con la mia laurea vende, gli è spontaneo. Gli è un successo di 7.000 circa.
0: A dimine cintun a amo veglia, ma clair i viaggia son iramo otter in nos cintun.
2: Il calendar presentato al Rock Sedrun, il 7 ed 8 d'agosto. rocksedrun.ch
0: Jansko Priminenge di Nota, più precisa Schamf, la Lia Romancia invita ad in Chomp de Sta, oz tota di e tot evne, e la Chasa Quater Valz. Il Chomp is per ufans ci viven utro, ci fan vacanzas qua pronoma, per ufans delle svaladas romances. Premissa unic, ci se sa in pa inclete da base del romance. La fase d'annuncia quella fus in sé a fin, ma i vesamo singulas plazas, libres, co ce la Lia comunicesce, ci c'ha interesse. C'è tutte le informazioni sulla pagina della Lia Romancia. Dall'inizio di notte, il prossimo in Engedina Bassa, fa un'affermativa a scuola. Oggi dobbiamo dire alle 4, arriva la Fondazione Nairs als Us per in giro d'atelier e la casa d'artisti e d'artisti. Allora, mi dai una regione, in Adalvegni, comune i Bogni, la alle questo fin d'evna al Festival Musical Vanoi, al nome Festival Musical al Vanoi, alles dudisch e alles sees an le concerts e qua per total sens co ci vin scritt qua ci vi sein bler plagiar.
2: Il calendar presentato al Rock Sedrun, il 7 ed 8 d'agosto. rocksedrun.ch

0: ferma main. Quel se vigine usse la citat gronda da Bordeaux, quei a comunicar al ministeri dell'intern. Passa 50.000 persone s'han già venidas evacuades. Fin usse in las flommes devastain la surfaccia da passe 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia de l'aida Neuchâtel. L'armada sostegna las forzas intervenzion locales, en pli alla regenza domandale exterior per agit. Era in Spagna s'intensivesce la situazione pli e pli. Da tirse la capitale Madrid furiesce ampliers incendi se guaut, cae in entant furma in semen in affront da fieu. Actualmente sei a bitch possibile da stizzar quest gron incendi, quae han comunicale as autoritas spagnoles. Passa 60.000 persone sein minides evacuades. Tranter quellas erblers turists. Ier alla regenza proclama il stadio d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danese ed ulteriores resources per combattere le flommes. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dove è rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trantre Erzfelte Göschnen e la colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ora mese da pli tempo viadi, quai ha comincia al TCS. Il servizio traffico raccomanda di guincir via l'autostrada 13 in la ruta dal San Bernardino, in conseguenza da tier lungas colonnas in las vias grigiunas. Colonnas pli lungas da tier al posto con fin a Chiasso. La Venezuela vuol sortir della Cour Penale Internazionale a Den Haag, quella discriminesce il paese al sito global e si concentresce a moda exagerata in paese dell'Africa e dell'America Latina, a argomentare la regenza transitorica si decisione. Da pi ons investigesce il Tribunale Internazionale per via de crimes contro l'umanità in la Venezuela. Il Tribunale d'Ombra passa 120 stati come members. Il Stati Uniti, l'Israel, la Russia e la Cina ne riconoscono tant bici il Tribunale.
1: La meteo.
0: Davant mesi dati Young Blair Soleil, il suo entro mesi se forma nivels più spess. Contersaire poi lo calma in ervenir blecci, quai sortute nel nord del Chantun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera City e Rottenbrunnen, quai per via da Memia Blair traffic, iede quintar con redunti in mesura da pli tempo viadi. Colonna stati ers in la via principale tra la Punri e Naui Panaduz. E in la regione del Claustro Tavau esidentir di da quintar con impedimenza traffic, quai per l'inoccurrenza del sport.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ciao, benvenuti bica RTR a Scevinevon con vus, ni vus con us, quala cascia con vus, Giorgine Ianchi, dos bien divertiment, con...
3: RTR, la Marella.
2: Psst, acqua in bocca. Ginia l'italiana, cui si tratta di Cicenca, d'essere sta el cialau, acqua in bocca che vuol dire quescia, temper te, gini gin, nieba, psst. Sa ben esser che qua ha dato il nome al protagonista della storia che noi raccontiamo, quella di Agent Acqua, bu forse in bien compoint James Bond, na, Agent Acqua ha investigato Bepiel Zupada. Il nome andrec dat agent Acqua Plinio Zala. Durant la Seconda Guerra Mondiale il commerciant de Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi sto sve Plinio Zala era nigin agent professional e la spionaus co persona privata, persona civila. In storia impressionante, in struz de creina incredibile che Romana Costa scoverte von buns quattrons cu quella marella è venida realizzata ad Emessa. Durant questa stat repetinza ni scienza revivere in qual marella sco ozeba quella d'agent Acqua. Il historiker Sascha Zala e il biedi di Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità con fa orden il rapporti storici di città. Ad anciette scavernie

0: cercà è la storia. Bien divertiment.
1: La Marella.
2: Il 7 dicembre 1933 in Val Puschleif, a Campascio, pochi chilometri da vent al confine italiano. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclinia.
3: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
2: Ed es il prüm rapport de spionage per il servezzen d'informazium dell'Armada Svizzera de Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
3: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
2: Zala, es Chemiker e fo commerzi da Wien. Se svignes un dall'altra wart del confin, sun territorio italien. E, precis per vide quello, Paul er durant la seconda guerra mondiale viagger ad una de ciò sul confin. Lo, ramassel informazions sulla situazione in Vuclinia, ma er in Italia del Nord.
3: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist er in den Händen der Deutschen. Und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Aqua.
2: Zala non es un spion professionell. El spionesce scu persona civila sod il pseudonym Aqua e quei co bot due sanza la lungia. Dalla fin dal 1933 finziava la fin dalla seconda guerra mondiale. Una centina di rapporti da spionaggi sulla situazione in Vuclinia scrive in questo tempo. Rapporti ci dem perduta di un capitolo inconsciente della storia svizzera.
4: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
2: Clear, usce un tema da spionaggi sono nides normal mangia d'una dall'um distruttes, mazzinedras, que per fir svanir tuat il stizis. Dice Sascha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessant, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quists rapport secrets et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il document secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon e del fore cerces da vart questo fenomeno rir, c'è il nome spionaggi da milizia. Qualcosa tua dottor scul spionaggi glamourous alla James Bond.
4: Questi aspetti diciamo del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matahari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
2: E precis su da quist eroes da minciadì, scu Plinio Zala, astratta quista marella. Agent Aqua, mia non il spion, spionage da milizia dall'Armada Svizzera durante la seconda guerra mondiale. Mia nom, Romana Costa. Milinovcientocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeda, il zalios un placciosi in Italia, il regime fascistico da Benito Mussolini, la dittatura Taliema con la Bescia. La nuova reggenza Taliema proclama un armistizi ed asmetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il anterior zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht tudascia, occupano intendo l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e implement a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel italien. Al confin svizzer dal sud, per esempio in Puschlef, as ramassen schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica era per la Svizzera. La temma cresce che la Svizzera potesse venire attaccata ed occupata dal Studasz. Il Studasz liberasse la duce Mussolini e quel, dipendente dalla Germania, installasse un ultimo quart regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
1: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il duce parla agli italiani.
5: Per tenere italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
2: Il più grande prievel per la Vuclinia è in questo tempo da servire alla Wehrmacht eventualmente con passaggi a casa che gli studenti avessero da stovare le trere su Stelvio e Brenner. Uscì diventa la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitivs, sperpartisans, truppe studenti della Wehrmacht, fascisti, taliems ed alpini, tutti sun in Vuclinia presents.
6: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr Folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
2: Precis in questo tempo, in mezzo alla seconda guerra mondiale, la fine dell'anno 1933, comincia Plinio Zala la sua attività con spion. Zala, 48 anni, marito e papà di tre figli, ha studiato chimia a Berna ed è stato da ciò tornò in avos in sua patria, il Puschlef. El ci discorre tudast ed è commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinò per spionir. Quinta la biedi Sasha Zala.
4: Essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
2: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si aduna etna mai Zala Laridi e in questo tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quecò be 30 km da vento al confin a Campascio. Da fatta piloti in gleis ci svevan placios in Vuclinia e mi piglio su. Già, c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
4: Il nonno era una persona di riferenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
2: In famiglia, dal cunciain c'al nonno ho fatto durante la guerra una sorta attività segreta, ma la dimensione di questa attività di spionaggi, quella spugnita alla luce, curcia la famiglia occiatò questi documenti, zieva la morte della nonna, per caso. salgorda Sascha Zala.
4: Abbiamo con la zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua, e io ho cominciato poi subito a leggere.
2: E c'è ce l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi c'è il nonno scritto da dicembre 1933 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Cot Acqua. Copciòs è supposto entre altri documenti il Cesa Campascio. La biedi Sascha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion, quei non erano una storia, una leggenda d'eroe ci squintiamo in famiglia, quei tuat es proprio capito, la comprova e suossa summaisa. Il problema, tenor il rapporto non esa proprio clear per chi c'è il nonno alias Acqua o spionò, dice l'historiker Sascha Zala.
4: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa all'Erche, ma non c'è scritto chi è l'Erche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
2: Scu direttore del posta per scrutazione documenti diplomatici della Svizzera e Sascha Zala propcia alla Fontema. Elo nempe sia bureau ente l'Archivio Federale a Berna e precislo chattaler la soluzione per sia domanda ci es insomma quist l'Erche e per ci ossia non propcia spionò. Genza giusti sembel ent in quist archiv in ocials rapports del spion e non Sascha Zala sum intent deponos.
4: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, si accomodi per favore.
7: Grazie mille.
4: Questi sono i documenti.
7: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
4: Questa è una scatola d'archivio e contiene i dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
7: Hai ecco che questi documenti hanno già poi un po' patina, sono sblaccia, se si potesse dire. Quanti documenti sono che?
4: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi soprattutto e delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
7: E scuol podia copcer il rapporto? Su se c'è hai su ben c'è co'ozzi in di?
4: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava all'Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
2: L'Erche, Bureau Bernina, Bureau Righi, ossa unzia valuter. Da spera il dossier da Senon ammuassa Sascha Zala encia quel document rilevant, ci comprova definitivamente c'è il non o proprio spionò per il servizio di informazione dell'Armee de Svizzera per l'uscedit Bureau Bernina.
4: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestai, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizie.
2: E proprio era Plinio Zala, ven manzunò in questo documento. Usa è clear. Plinio Zala è sto una persona di fiducia, un informante del Bureau Bernina. E questo Bureau era un Bureau regionale del servizio d'informazione della Brigata de Montagnes Dudes dell'Armée de Svizzera. Un Bureau secret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli, a Sameden. Là nivano insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono Zala e Mramasso.
4: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
2: Is stus imaginer al militär svizzer deren principi lios ils mems per vide la neutralità della Svizzera, pein si provaivani dad observer davent dal puschlef c'è ci capite la l'altra parte al confine in Italia, ma qui senza gran successo, declara l'istolker Zala.
4: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e Aviano, che stanno lì affacciati sul, come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono, vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono Keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc, come questa anche del Bureau Bernina.
2: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E precisi in questo vacuum nasce questa iniziativa del Bureau Bernina ed er altri bureaus. Ci sono sottomessi alla centrale del servizio di informazione a Lucerna, al famoso Bureau Righi. Acqua ed altri informanti, a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta a Livigno, clappano nur incumbenze del Bureau Bernina. Un certo sergent Gartmann da Samurezzen, alias Lerche, di mena Larsch, da ils ordens, insieme con si assistent, appunto Pazeller.
4: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an Aqua.
8: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
4: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
2: Questo engagement per la patria non era senza rischi.
4: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile, e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali, addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
2: Il rapporto dal Bureau Bernina spoiler c'è Mesolcina e un di questi spions da fatta nia schluppetò. Ma se questo uomo è morto proprio a causa della sua attività di spionaggio, uscì da un accidente, qui non so se è preciso.
4: ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera, come purtroppo ci sono stati diversi.
2: Alla fine della guerra, al 15 giugno 1945, a spolir il rapporto finale del Bureau Bernina, davart la lavur da Plinio Sala alias Aqua.
8: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
4: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
2: In più a Svezia, in questo rapporto finale del Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Aqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misani spolirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca sono, scusala commercianti e producenti da vin.
4: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che è anche una ditta di vino, e i Triac. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
2: Interessante fu in questo connesso savare che questi tre spion di la Val Puschlef, Misani, Triac e Sala, em savia un dall'altro. L'historiker Sascha Zala creia piuttosto da na.
4: Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bernina aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
2: Di mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Claire, questi commercianti e producenti da vin vevano a dire per vida lur lavur regolarmente in Vuclinia, già che els possedaivan lo lur terrain e vignas. Ed durante la guerra potevano els traversare il confine regolarmente e ramassare usce, senza tre suspect, lur informazioni per l'armada. In lur vignes lavoravano impiegos ed impiegedes della Vuclinia. Abiedi Sascha Zala so, c'è impostut els sarigen stos ils informants del non, ma els non erano l'unica fontema.
4: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
2: Il non spion Aqua ci discugiva tu d'ascht, probabilmente con un dal spocci in Vuclinia, o er discugia col sudost tu d'ascht dalla Wehrmacht. Tuat informazions ce lo trovò più tard pels rapports pel Bureau Bernina. Naturalmente, ad una senza manzoner di nuander ce legge tuat queste informazions. Que, per proteggere saia questi informants, scu er a se svessa.
4: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi. Cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
2: Ugliuntamainz deren ils documents, il dossier Aqua, tuat un trenter l'uter, un batibuol. La Bedi Sascha Zala ha fatto urden, e lo mi si sembra cronologicamente i rapporti, le chartas, e le mandanze del Bureau Bernina, di mena dall'Erche e Pazeller, ed lo constatò una certa sistematica dal rapporti.
4: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
2: Scoprim descrive acqua d'una, c'è n'una sequente struppas, c'è sciatta in ua. Zieva segua si analisa. Per esempio il rapporto Unders del 26. Gennaio 1944.
3: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli-Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
4: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
3: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: Camicia rossa, camicia cochna, la chanzum dals combattants, dall'eroe nazionale per l'unità d'Italia Garibaldi, ven 100 anni più tard, durante la seconda guerra mondiale, chantata dals partisans antifascists, scu chanzum da libertà.
1: Camicia rossa, camicia rara.
2: In der Bergamasca hatte sich eine ansehnliche Partisanengruppe gebildet, wurde aber in letzter Zeit durch das Einschreiten der Miliz zum größten Teil aufgelöst, wobei 13 Partisanen sofort hingerichtet wurden. Einer konnte sich in die Schweiz flüchten.
3: Qui, ecco, si notano queste relazioni che avevano e molto probabilmente più vicine erano le cose che lui vedeva e più corrette erano e più lontane venivano queste informazioni e più doveva probabilmente basarsi su cose che aveva sentito o che i suoi contadini che erano sulle vigne avevano sentito.
0: Plinio Zala, alias Acqua, observa ciò che capita in Vuclinia. El descriva l'atmosfera e la popolazione ed interpretesce. El registresse ermüdament il opinion politica.
2: Die heutigen speziellen politischen Capifascisti sind durchwegs minderwertige, verachtete und gehasste Elemente und man wird mit diesen bestimmt im günstigen Moment abrechnen. Das Volk ist durchwegs antifaschistisch.
0: Acqua scrive rapports, foschizzas a mem, e chartas dal confin trenter il Puschlef e la Vuclinia, chartas con la posizione precisa da bunkers, governas, posizioni da panzers e defaisa, depos da munizioni, fos, ma er vias novas o una plazza viatica planiseda.
3: Questa cartina, che è abbastanza grande, è un documento nel senso pericoloso, cioè se la Wehrmacht l'avesse trovata avrebbe certamente avuto dei grossissimi problemi.
0: Nus ninzera savair, scuccia il servizio di informazione o organizzò e paiò sia spiuns da milizia. Plinio Zala, alias Acqua, ci fu sincesto corporal dalla sanità e l'armeda, scrive il 14 febbraio 1944 a Bazeller dal Büro Bernina.
2: Lieber Parzeller, beiliegend sende ich dir den Marschbefehl und möchte dich ersuchen, mir baldmöglichst Mitteilung zu erstatten, ob ich mich dazu vorbereiten muss oder ob ich meine angefangene Arbeit fortsetzen kann. Eventuell könnte man gelegentlich sanitärischen Dienst in Campo Cologno bis Viano leisten, doch nicht fortwährend, sonst wäre ich mit der einen und anderen Aufgabe zu viel belastet. Erwarte gerne deinen diesbezüglichen Bericht. Saluti, Acqua.
4: Sia non dal che lenche gugent spion, che legge sa che co, ho so l'impression ci des bob melder de spioner per la Svizzera, scuda fer militär normal.
3: Effettivamente c'è una concomitanza di interessi che si accomunano. Allora intanto c'è il movens anche morale di fare qualcosa per il proprio paese in una situazione di guerra, quindi su questo sono sicuro, visto che l'attività era anche pericolosa. Poi, come vediamo da questa lettera, c'è anche il suo interesse personale a fare questa attività piuttosto che il tedioso servizio militare, dove magari sarebbe stato anche lontano dalla famiglia.
0: Questa attività da spionier dal corporal Plinio Zala è nie quinto scudista servizio. Ils rapports originels al servizio di informazione probabil meinsch ort motivs da discrezion de strütz.
4: Es el superbe sünzenon, c'è la facca co, c'è il derion spion, c'è sceco, è sceco ambivalente o scuesche per el?
3: Ma io ho amato molto mio nonno, purtroppo è morto quando io avevo 7-8 anni. Io avevo un rapporto stretto col nonno perché abitavamo nella stessa casa, quindi l'immagine che io avevo di lui rientra bene in questi documenti che poi ho trovato. Sì, sono orgoglioso, è meglio avere un nonno, diciamo adesso col sorriso, eroico, che uno codardo, e quindi questa attività che ha fatto è certamente è stata importante.
0: Ma Per l'historiker Sascha Zahler der important, già c'è stratta da sia famiglia e sia non, c'è otters historikers analisation questes frontemas, forse con una lieda più neutrella. Per esempio, Rudolf Jaun, historiker da militär e professor emerito dall'Università di Turic. El dice dal rapport da spionaggio de Plinio Zahler:
5: Ich würde mal sagen, aus der Sicht eines Historikers sind die sehr wertvoll. Sie geben Einblick in Lebensverhältnisse der Bevölkerung, wie die dann auch ausgehoben werden für Zwangsarbeit nach Deutschland. Dann über die Versorgungssituation, den zunehmenden Hunger und doch auch die Geschichte der deutschen Besatzung ganz an der Peripherie des italienischen Kriegsschauplatzes. Interessant ist, was wissen die, was nun vorgeht in Italien, wo die Alliierten, das heißt die Amerikaner, die Briten, hier nun die Wehrmacht zurückdrängen. Was wissen die Leute vor Ort? Das ist natürlich auch interessant.
0: Questi documenti di Plinio Zahler sono era importanti per la storia della Vuclinia durante la Seconda Guerra Mondiale, per Vichels de Mussen, la situazione precisa in Laval. E per la storia della Svizzera è questo corpus di vicenti rapporti importanti per capire che l'armata della Svizzera durante la guerra lavorò sistematicamente con informanti in civile. Di meno, Plinio Zahler non è un'eccezione, dice l'historiker Rudolf Jaun.
5: Es gab wie zwei Ebenen des Nachrichtendienstes. Es gab diese Verbindungen, Nachrichtenlinien, wie man sagt, in die Machtzentren, also nach Deutschland. Und dann gab es diesen lokalen Nachrichtendienst und da hat man systematisch um die ganze Schweiz herum, im Grenzgebiet, hat man Geschäftsleute angeheuert, die eben immer noch Handel betrieben haben, Geschäfte gemacht haben, auch während des Krieges. Und die hat man als Nachrichtenbeschaffer rekrutiert und eingesetzt. Und man muss eines sehen, man hätte das nicht mit uniformierten Truppenangehörigen machen können, weil das war nun aus Neutralitätsgründen nicht möglich.
0: Da Druvel quist spions da Milizia dera, tenor Jaun, un'idea geniale.
5: Was ja dann schon eigentlich eine Schlaumeierei war, dass man hintendrein die Diensttage, die er hier für den Nachrichtendienst verwendet, dass man das dann als Diensttage abrechnet und ins Dienstbüchlein einträgt. Das war natürlich eine sehr billige Informationsbeschaffung. Er wurde dann nicht noch bezahlt, er hat einfach seinen Sold bekommen.
0: Die Impostüt wird la fin della guerra, deren questas informazions dels spions da milizia e per l'armée de Svizzera sia generel Gison da grande importanza. Miss in cas, c'è la Svizzera fus nida taceda e vestu via reagir, lura fussen las informazions da Plinio Zahler e ses collegas stedes fitch relevantes, dice Rudolf Jaun, historiker da militär.
5: Stellen Sie sich vor, die Wehrmacht hätte nun wirklich eine Alpenfestung eingerichtet und der Krieg wäre dann an die Alpengrenze gekommen und die Wehrmacht hätte die Idee durchgezogen, hier die Schweiz einzunehmen, dann hätte das natürlich einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen, weil dann wäre hier berichtet worden, da marschieren so und so viele Truppen auf, man sieht, da ist eine Bewegung hier, eine militärische. Nun, das hat zum Glück nicht stattgefunden.
0: Per fortuna er per nos spiuni la Val Puschlef, Plinio Zahler, ci ha semplicemente zu poco istes actas secretas in se accesa. La bie di Sascha Zahler managia con una cigneda.
3: Da un punto di vista della sicurezza, certamente tenere queste copie non era la cosa più furba da fare perché c'era un certo pericolo latente che venissero scoperte. D'altro canto, secondo me, vista come erano immesse nel disordine generale del suo ufficio, penso che non sarebbero mai state scoperte.
0: Resta in una domanda alla fine. Perché viveva Plinio Zahler, insomma, questo pseudonim Acqua?
3: Ma questo non lo sappiamo esattamente, ma il nonno era un commerciante di vino e faceva anche grappa che si chiama acqua vite. Forse era questo. Va anche ricordato che in italiano c'è il motto acqua in bocca, che significa non parlare. Quindi c'è questo gioco di parole, però mi pare simpatico un bel nome, acqua.
0: Non parlare ed avar uvi in buccia ed usces metterea o a sa discuorer. Essum Romana Costa e codera la marella, agent acqua, mienon il spiun, spionage da milizia dall'armée de Svizzera durant la seconda guerra mondiale.
6: La marella.
7: La historia da gent acqua li a Splinio Zala negin agent secret ufficiale de negin giuldau a tutti in al spionau propi a moda minuziusa per l'armada svizzera a copiau a zupau varga cien reports per evitar che els giovaneschen che seu beadi historiker ampli quals in bigia al probabel mai quintau. Magari scrive la historia Sassetza. C'è impressione che tutto quello che ha fatto Romana Costa, che ha realizzato quella marella, udis grazie a Enter, Kills, Connells, Ann. Cantiamo.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapport de spionage de vart la situazione in Vuklin per l'armata svizzera durante la seconda guerra mondiale scritta din spion civil. La storia di agent Aqua, alias Plinio Zala, che Romana Costa e Ida Silsfistiz, quattro anni in Anton Vergai, de Pichela raccontau la storia e la Marella dat RTR at Anna Serarda Campel a contactau l'autore per udire in qual dettai che è un buvenius raccontau. Se volo savesh comprim, co a nua calainzuma scuvert quei agent Aqua.
2: Ma è te ad un tempo contact con la biedi di Plinio Zala da Aqua, l'historiker Sasha Zala, quei si vegli a me, e noi venze pigli una volta un aperitivo a Berna ed è la mocchito questi storge, c'è tutto quelle sciacle, ad esempio, così a tanta con questo documento ed è c'è che è incredibile, sum stede subito befeu e flamma, ed penso che è una storge, ciò c'è non è c'è me udia, mia non per esempio da Puntragigna, quel o di una quintoce le sto sul pass del Bernina, e ho fatto per servizio militare là, un di quelli forse ci ho lungo spiavlo giù, verso la Valtellina e non ho visto in guata beh, c'era qualcosa c'è qua, normale liet è snida instrumentalizzata dal militare per fare questa azione di spionaggio che paraiva fit speziell und in chemie und die e du sei de kommen zu mir recherche
3: surchete sur scottin chamborada città surprise speziell meinst
2: also der gestür in volta il coraggi de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagir per la Svizzera, per sia patria e ferco minuzius recerches che ci gira in Valtellina also in sé da ricerca vita per la patria che ho impressionato fitch ed è il dettaglio queste charte ce l'ho fatte su la Wehrmacht in nuove cele posizioni deren in Vuklinia c'è il partizan fem also questa cura di informazioni e allora è interessante la famiglia oggi aveva su da decenni su di una usce questa storia hai nos non quello fatto c'è un po' attività segrete der un po' un eroic ma in us aveva der che be una leggenda o der che in storia proprio ci dera e ossa con queste sciacles con queste da più scucien documents vevani la prova cosa era proprio vaire cosa una storia per me incredibile e che com fatto impressione.
3: Pues è normal, meinst du, che tendreti le marelle venne un scel rapport de spionage subit des druts, preciso, pas in us chat ora ci sia capita, forse l'or de motivs des girez, nos agent Aqua Plinio Zala a copcia e appunta documenta quella, ci dis quai sur de del, perci al fat quella?
2: E non de podia discorre con el, becul abiedi e l'abiedi o semplicemente di Sasha Zala dice che è una persona molto precisa. Insomma, allora era con una cura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevista, ce l'ho, lasciò quel documento. Entin si è accesa, Sasha Zala dice che non era furb da lasciarlo, also se che ci fosse a controllare, fosse costo un certo prevista, ma che è naturalmente un documento molto importante. Sorda questa situazione al confine, la vita al confine, quella volta durante la seconda guerra mondiale, Ercoli fuggitivi ci venivano. Also, che cosa è un spiegel e oggi è naturalmente molto importante. Dalla storia dell'acqua hai un po' criminale per l'uso, la scienza è accesa, ma per noi naturalmente è un documento prezioso.
3: Also, wenn du dir eine Storge incredibile, c'è non es però mo racquinta a fin wieder questi Storge.
2: Also, questi Storge da Plinio Zala, quella è scritta con te da film, ma c'è di interessante che erano i ranciotti spurs da Vignes in Val Puschlef, ci erano involvosi, erano mer fatto questa attività di spionaggio, a Pietro Misani, o dice, pois era un Paul de Vignes o erdit cha sia non e già fat che co lo nu doc in giunts documents era la famiglia Triaca e nava in Val Puschlefer in Mesolcina lo es nie da fatta schluppetò una persona u scheccia che deve una reit de persumas de spionaggi c'el servizio militare o propcia drunvo per savai che ci dire all'altra parte del confine, no? E che cosa fosse stiure in c'è fici interessante per scutere più precisi che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale scuccia la situazione era in quel caso.
3: Appunto, per noi non si acquistò fici eccitante questa storia della fin finale e nel lavoro. Enorm privilusa, perché es prima zala e forse rotres persones ident quist rischt?
2: Also precis non posso dire, ma c'è ci deren fat es el e che co descrive ler in quelles chartes, el nu veva da fer servetzen militär regulier, also otres veven da stir lura per mezzan un ander vent de cesa, les duones veven da fer tot la lavura cesa steva tua zalda e usche e plinio zala pudeva restir in Val Puschlef, pudeva continuer sia lavur e fer al vin e l'acqua vita tot e da spera pudeva fare questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, also è mio paese, questo è il servizio militare regolare e un giorno non aveva un'idea che è in sé ho fatto quel suo sotto, ma è poteva restare a cesa che cosa era un vantaggio.
1: Agent acqua in una storia impressionante, ma probabilmente è il Bustaus in caso unico che se ve spia la spionaggio, la ricerca prender sia continuazione. Usvesu deu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent acqua, che nos ven preu ordies archiv, schau reviver, an qualom pitart, per eunde pli scuvirtas historia, historias, che nos den un po' de pli spazi che via radio in forma de Marellas am Fleiss. Si nossa paina web, mei un po' et fufernia, per te clar, e via nostra applicazione Play RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna se derasen els incendis de Guaut, pliras 10.000 persones en entant venides evacuades. E per viaggiare in direzione sit dovri pazienza sin las vies grigiunas e davanti il tunnel del Gotthard. Contra saera es de quintar cum pliavgia ed urizis a cui arriva la temperatura fino a 32 gradi. Il studis per vos al microfon Maria Fieli Biangi.

0: num de las autoritats locales. Per via del vent ferm, podes el fiu ervin avanza de rasar. Passa 60.000 persones sein venides evacuades, trantar quelles erblers turists. La regenza ha proclamà il stadi d'urgenza per poder mettere a disposizion da pli danes e ressources per il combat contra las flommes. L'armada svizzera ponderescia da puspe mettere in funzione veils bunkers. Ragion per quai sai la situazione della politica da segertata in Europa che sa peggiorata. Las pretensions en connex con protección e resilienza sain crescides a comunicà il Ministeri de Defensión sin domanda da quisten STA. Da baseng sain consund lius da deponer material o sciasco per exempel medicaments o munizion. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon vini reactivats a moda maniera innovativa ed economica. Quants bunker suterans gidat precis in Svizzera ne becen conoscent. Ci che vuol viaggiar en el sit dovra ozbler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna actual main 10 km lunga. Jede quintar, con var inure mese de pli temp da viadi. Il TCS recomanda de guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic erst in las vies grigiunas. Colonnas pi lungas dati er al posta confin a Chiasso. E per finir anctar il tennis. Jannik Sinner desista del turnier dat ATP 1000 a Montreal. Su enter che il numero 1 del mondo a triunfa a Wimbledon, fece el in a pausa e torna per puspe mezza vust. Quai a comunica Sinner, ca godagna tutti i 5 turniers da ATP 1000 da quest on. Declara forfè per il turnier a Montreal an il spagnol Carlos Alcaraz ed il serb Novak Djokovic.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo si forma a dina da pli nivels, con terzaira e si da quintar con plievgia u urizis. Quai consunde nel nord al grigiun. Las temperaturas maximales entranter 32 gradi a quira e 22 gradi in l'engiadina auta. Da maundu a dare una masciaida tranter nivels e solei, tranter en pudessi rentir di dar plievgia.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tridisch in direzione Sit dati colonna semplir trajects. Tranter auter da Sargans a Langquart e da Quira Nord a Rota Bruna, quai per via da Memia Blair Traffic. Jede quintar con var 30 minuti sta pli temp da viadi. Sin la via principale tranter Quira e Panaduz esi da quintar con colonnas. In la regione da Claustra Tavau esi lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via d'inoccurrenza da sport.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quarts entre las 12 calamarende gusti, c'è che sin viestir, sai o buon, aber non savein c'è che vin mi austedi ed è il menu preferiu dils pibers e opener l'umnezia.
4: Nus pendin mincha opener din ina tona kan, koi des tonger shock svein so un kloma per reserva, shock vendin so un bia chicken nuggets e pommes, da koi aber pi bia chicken us vendin e kan da kebab.
3: E kebab pia il royal per dusta fom quaidas bu li giongis de bersa servlas alla lumneziana. Nus vigen in per takt musica c'è gicel, quae che we ba de plicmo in per takt in veritabel tirme la historia della musica in propi de quellas brillantas. Nasso entre il Stones udinze de pli di areal di opener scoi marcia de coca e marcia sci scoi dues. Io son Georgina Janchi ed us migliai, saltai, cantai.

0: Exakt, și a HMV. Il gevis pil curont asizav l'anniversari de Cornelia Caviezel de Vrin. Quei e un butot, Cornelia. E dato un in ulterior sangeg, tenia un in amanet l'uregna vidi la radio a te clece ca Anton Casanova a de G.
1: Eles gratula la cuinada, Cornelia Caviezel, ca curont asizom, za trometre la scadiola ad ela. Spero che la di gran plisette, quei sangeg. Che la vengono a bere caffè tra con quello scadiolo.
0: Ma speren, e nus, il nostro numero 21 del mese di fanadure è pronta la scatola se mette lu l'emma nuova sin via direzione Tirvus in Tavrin, Cornelia Caviezel.
2: La copina.
0: Dostens liber nostras lingias de telefon, se vus les gratulazi ci, cau via radio 0821-2130, ni se vus preferis descriverin per balz plaids, ca nus prelegin luprandi la via telefonina del canal WhatsApp 079 270 07.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: La prima gratulanta al telefono è la Letizia De Plazas sul Rhein. Buonasera Letizia.
2: Buonasera. Io gratulo al buongiorno mio beati Mauro De Plazas che abitesse su un vic e festivesse snowvons. A cui con una canzone da Traufer.
1: Da Traufer. Letizia, ma è un spero svite al beati? Niese forse in vacanze?
2: No, io lascio l'esempio in vacanza, sapevo. Che è io buono.
1: Sono d'intorno. Bui è lontano.
2: No.
1: Salù, novons, lu, vieni da in parte per Mauro, oz Letizia. Lu scienza risunare Traufer per el, ha?
2: Che, buongen.
1: In bis entro mezzia su Rhein.
2: Grazie, il semion, te cuire.
1: Stai bene.

0: Meier sera è un sin tribuna e open air Val Lumnezia traufa russa cheu il gevisch per embali ils giuvens dulcs nov ons de Mauro de Plazas a Sumvich telefonau gratulau alla tata Letizia da propos open air Lumnezia il proxim gratulant al telefon Teofil de Rungs de Camons nuokins vese credu bo habrins auda e open air.
1: Boh, was ist schon, ne?
0: Wesens, ist ja da
1: super.
0: Ah, schon, in der bella vista.
1: Ja, super. Und auch nur die Flot, ja.
0: Ah, l'Udi è flot.
1: Ah, quanto penso, che lo va, ja.
0: Ah, lui, cosa ist da hier sera con Udi?
1: Also, fecht bien.
0: Fecht bien.
1: Ja.
0: Zicei, kins wes dich, ah, in se setz fuss, quai bumo, da sta, sin distanze fuss, sta da desser, si ja real.
1: Ah, non manco di che grado traufa sul busto schliess, ma si stava da spero.
0: Ah, fosta buschliet, ha?
1: Ma era scala zacca sgulava.
0: Pare, gè, ha? Che han sufflossi vacca se sciau sgulà per qual delle vacca, qual che fa e vacca in len. Basta, Teofilos, per tutti in altra missione, telefonau ad RTR per gratulà. Ils auguris van en enge di nauta,
1: De Assameden, tier Donat Bergamin. Also la donna adeo gratulain Donat sintiu on de nascienza di visione te to bien via clic eventira via buona sanadat adege ade fa in bigi cusesot. Ma quel con invalzer via of volke sibun.
0: Exact, venza Pinaula, Capella Oberal, perdonat Bergamin, 80 plus venza dic circa, ha? Sia, Leontorn. Salut, Teofil, in bella sonda, cui open air sin distanza. Hm?
1: Grazie.
0: A tocchi in altra
1: gara. Ciao,
0: ciao.

Einen hui dati Linna. Quella gratulation kann uns stehen aus Preleger, ja kreitsch, bunemen kalatana, stolui online, tekla, suenter, tot nos ure delles gratulations, aber in suenter lauter. La gratulation è per Melanie Caminade de Vrin Ligiazun, 32 ons, festivescela oz del Stadten in Ritscha il Skadonaus de Wurz per gratula, ca stati cara Ditsch, sinteu 32 avel anniversari gratulein a ti de tut cor nus divigein a ti buna sanadat kil klitch segi adina de ti avart ca tas divis amfrien la via e la realizzazion a mantegn la calur ca ti das al malec de ti vita. Gauda teu gi de festa alai bein cun tei. A Jopaner Lumnezia. Cars salizza di una ferma strocla da tia fiola. Nuria Valentina con Nevio Fadri, Navina Catrina, Naira Lin a Bab a Mumma. Pals Blaiz dem Balezia, che van profond per la Melanie Caminada da Vrin pil 32 avel che è us probabil zenua. Sia Rajal e na mezzi opener Lumnezia per clic dati di nostras gratulazioni lui per tecla suenter rtr.ca.

0: È questa Shabi già tot tenor chi va in tecli in Amblidonza si cicin svesen se sez bugen gratulaulu teclans radio sco Hans Peter Emanuela Jan de Puntra Gigna che in de present de via di cul camper teclan RTR dan udeu chi è venio gratulau Donat Bergamin da sa meden adels fanno se vi via telefonin che lessen e gratula propi de tot cor a vus Donat Bergamin gevisce tutto il bene dots in bi gida bellezia con vostra famiglia tot quel pil Donat Bergamin adesso si vignò ora spar cala
1: la scratula zins presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: Als Moments Hilarix per nascides e nascils venche chun da Fanadur per cici dati è un la sorpresa il Schengen camena gratuit e l'aua termala il bogna ingedina a scuol eisi la Cornelia Caviezel niesi il Mauro De Plazas niesi Donat Bergamini Nils Cadelbert di Melanie Caminada che ascien prender in persona da lur cor a fa viedi a scuol la sorte decida quai quintet venza astiau gratula lu prendenza in sede da let ort la scatla voilà. Iei in giubilare d'avrin, iei duas d'avrin che nos venesciau gratulà oz a zvar esil Melanie Caminada, cumplenesce a 32 ans, saus probabile un nuot de seu clic, per quel che lei è namiez iopener lumnezia a festivesce seu natalizi. E quella sorpresa dati l'UX QCC vincion da part. Bien divertiment el bogn scuol da vus tots. Già visu vos vinevon in Balezia Gine, Balezia Sonda, Balezia Moments, con tot vos cars ben in qual sorpresa per favies di non ambli devils. Meu nom Jürgen Janki. Ciao ciao, a ci scuitau da vus. A buon bli dei. Stellegers.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Il suento mezzdì der RTR. Cun semperverz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zimmern den Redakteuren der Musiker Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna sta de rasen ils incendis da Guaut, pliras 10.000 persunas han stui venir evacuadas. E l'armada svizzera ponderescha da pus pe metter in funcziun vels bunkers. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-ovest de la Francia s'ha de rasa l'incendi de Guaut e veng pia pi da tiers de la citat gronda Bordeaux. Guai a comunicà il Ministeri dell'Intern. Passa 160.000 persone sain entant veniras evacuadas e guai sai una de las pi grondas acciuns da evacuazion ca insumma giliu en l'istorgia de la Francia. Er la Spagna a vin avant a combatter contra las flommes. Da tiers la capitala Madrid ha in plirs incendies da Guaut entant forma insemmen in a gronda front da fiu. Actual main na sae bec possibil da stizzar quest incendi a in num delas autoritats locales. En la Spagna sae in passa 60.000 persunas veniras evacuadas. Per l'emprima giada da pi passa 15 ons visita in secretari general da l'ONU la Siria. Antonio Guterres inscuntri a tenor indicazions da l'ONU il president transitoric della Siria, Ahmed al-Shara. Da bilanciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. La fin del 2024 e la reggenza da Bashar al-Assad venire cupiciata, da pilura vuol la nuova reggenza puspe prendersi contact con actors internazionals. L'ONU gioca una rola centrale in connex con l'agir umanitario in la Siria. Passa 15 milioni di persone hanno nel paese anche basato d'agir. L'armada svizzera ponderesce da puspe mettere in funzione vels bunkers. Ragion per cui sai la situazione della politica da sicurezza in Europa che si è peggiorata. Las pretensiuns en connex con protección e resiliencia sain crescides, a comunicà il Ministeri de Defensión sin du monde da quisten STA. De basing sain consunt lius de deponer material, u schia sco per exempel medicaments u munizion. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon venir reactivats a moda maniera innovativa et economica. Da vart quants bunker suterans gidat precis in Svizzera,

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna s'augmenta il numero de persones che ston venir evacuades per via dels incendis de Wout. Ad in Svizzera costa benzin u se blersco da pidus ons pech pli. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-ovest de la Francia s'avvicina l'incendi de Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicato il Ministero dell'Intern. Presto 170.000 persone saenantant venire evacuate. Ed è la Spagna a vin avanti a combattere contro le flamme. Da tiers della città, Madrid, ha in plirs incendi da Wout entant forma insieme in una grande front de fiu. Attualmente non è ben possibile da stizzare questi incendi, a nome delle autorità locali. In la Spagna sono passa 70.000 persone venire evacuate, perché 20.000 persone non possono attualmente ben abbandonare l'urciasa per via dell'incendi. Per la prima giada, da più passa 15 ons, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontri a tenor indicazioni dell'ONU il presidente transitorio della Siria Ahmed al-Sharaa. Da pilenciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una rola centrale in connex con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone in nel paese anche basen da gita. In Svizzera e il prezzo per benzin sono il livello il più alto da più vardus onz. So entro che il prezzo sia augmentato fermamente la fin demna passata, sono anche gli ultimi dies anche una giada cresciuta in media per var 4 raps per liter. Uscia costa in liter diesel attualmente in media 2 francs e 14 raps. Schuel servetsch der Traffic TCS schriva, sein das Rajuns per quai tranter autor il conflict en el proxim Orient e raffinerias gen venires tonegiades en la Russia. E ci che vuol viaggiar en el sit dovra ozbler pazienza davant il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Geschenen e la colonna actual main 10 km lunga. Jede quintar con var in ure mese da pli temp da viadi. Il TCS raccomanda di guncire via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza, stagnesce il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe stati plin avant al posto confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Questa sera è la quintar con Plievgia u Urizis, quai consund nel nord del Grigiun. Las temperaturas maximales entranter 32 gradi a Cuira e 22 gradi in Engiadina Auta.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada a Tridisch in direzione Sit sin l'altezza da Cuira Sit. Ja, objekt sin via. Medema main sin l'autostrada a Tridisch stati colonna se noma duas direzioni tranter Cuira e Rota Bruna. Quae per via da memio bler traffic. Jede quintar con var 30 minuti de pli temp da viadi. Ad ers in la via principale, tranter Cuira e Rota Bruna, date semplir trajects colonnas en oma duas direcciuns. En la regiun da Claustra Tavau esilentir di de quintar con impediment da traffic, quae per via din occurrenza da sport.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Es informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomis di tar RTR.
2: Kun semper verz,

0: Las novitats de RTR.
1: En la Francia e la Spagna s'augmenta il number de persunas che ston venir evacuadas per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custa benzin o scheblersco da pidus ons betspli. Nieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-ouest de la França s'avvicina l'incendi de Wout a la città gronda Bordeaux. Quai ha comunicato il Ministeri dell'Intern. Presto 170.000 persone sono venite evacuate. Intanto, detta è agita della Svizzera francese. 34 pompiers de Ginevra sono inviati in direzione Bordeaux per sostenere i colleghi francesi. Scolz pompiers de Ginevra Communication sei il convoi partì quest zu intermezzi con indisch vehicles. Er la Spagna avin avanta combatter contro las flommes. De tirsa la capitale Madrid a implirs incendis de Wau den tant formant semen in a gronda front de fiu. En la Spagna sein passa 70.000 persones venides evacuades, pli che 20.000 persones na possien actual main bec bandunar lur casa per via dell'incendi. Per l'imprima giada, da pi passa 15 ons, visita in segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres, in scontri a tenor indicazioni dell'ONU, il presidente transitoric della Siria, Ahmed al-Sharaa. Da pilanciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca in una rola centrale in connex con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone aine nel paese anche paseng da gita. In Svizzera il prezzo per benzin sin il livello il piaut da pi vardus ons. Suenter che il sprech seien s'augmentats fermamain la fin demna passada, seien els ils ultims dies anche na giada crescits en media per var 4 raps per liter. Uscia custa in liter diesel, actual main en media 2 francs e 14 raps. Scol servetsch da traffic TCS scriva, seien das rajuns per quae tranter autor il conflict en il proxim Orient e raffinerias gen venides tonegiades en la Russia.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con Plievda o Urizis. Da maun duai dar in a masciaida tranter nivels e solei, localmain pudessi dar Plievda. A quir arriva la temperatura da maun fino a 25 gradi, a scuol fino a 22 gradi e a Savognin fino a 19 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonna sen oma duas direzioni tranter Quira e Tusaun. Jede quintar con fino a 15 minuti da pli tempo da viadi. Ersin la via principale, tranter Quira e Panaduz, date semplir streiks colonnas in direzione sit. En la regione Claustra Tavau esilentir di da quintar con impediments da traffic, quai per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo di Ta RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novități ter RTR.
1: Var 270 mili persunes en venides evacuadas en la Francia e la Spagna per via dels incendis da Wout. Ad en Svizzera custe benzin usche blerschko da pidus ons pech pli. Questa sera esi da quintar cum plievgia e da maun specia aura variabla con fine 25 gradi a quira. Ieles cinch provus al microfon Maria Fieli, buona sera. En el sud-ovest de la Francia s'avvicina l'incendio da Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicà il Ministero dell'Intern. Prest 170.000 persone sono venire evacuate. Intanto, detia era gita la Svizzera francese. 34 pompiers de Ginevra sono inviati in direzione Bordeaux per sostenere i colleghi francesi. Scolz pompiers de Ginevra comunication sia il convoy per di questo intermezzi con indici vehicles. La Spagna ha vinto a combattere contro le flamme. Da terza la capitale a Madrid ha in plirs incendis da Wout intanto formare insieme in una grande fronte da fiu. Attualmente non è più possibile da stizzare questi incendi, a in nome delle autorità locali. Passa 70.000 persone sono venite evacuate, più che 20.000 persone non possono per via dell'incendi abbandonare le loro case. Per la prima giada, da più passa 15 anni, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontra tra l'altro il presidente transitorio della Siria, Ahmed al-Sharaa, a comunicare l'ONU. Da più lanciata della guerra civile il 2015, è la Siria per grande parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una ruolo centrale in connesso con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone in un paese anche basato da GIT. In Svizzera il prezzo per benzina è il livello più alto da più di 2 anni. Sovente che il prezzo è aumentato fermamente alla fine della passata, sono gli ultimi stessi anche in giada cresciuti in media per 4 raps per liter. Uscia costa un liter diesel attualmente in media 2 francs e 14 raps. Scol servetta Traffic TCS scriva, sein das Rajuns per quai tranter autor il conflict en el proxim Orient e raffinerias che ne venire stoneggiades en la Russia. E per finir anctar il sport Tour de France. Richard Carapaz dell'Ecuador a guadagnare l'etappa royale sin l'Alpe d'Huez. Sin il second platz wanda Remco Evenepoel della Belgia, sin il terzo l'American Sepp Kuss.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con plievgia u urizis. Da maun doi dare una masciaida tra nivels e soleil, lo calmain potessi erdar plievgia. A qui arriva la temperatura da maun fino a 25 gradi, a scuol fino a 22 gradi, e a Savognin fino a 19 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 state colonne in direzione nord tra Rota Bruna e Panaduz. E da quintar con fino a 20 minuti sta più tempo da viadi. In la regione da Claustra Tavau esi da quintar con impedimenti da traffic, quai per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre las chun, bella buonasera, che vos agis presentau in a sonda tut cum a deibla senza minha bè stuis.
5: Per es sonda d'essere un po' scun in tudasche sgidis famiglia tref.
4: No, che quella santu pada da famiglia e da present che gli organizzatori vessen bugien che la fus de dimensiun pi gronda un po' pi tard in qual ura, ja son Gergine Anki, shalou. Mainza. Running to

0: Alu, kovaile win, bonzeun pil tirza de vos gidi opener lumnezia. Depende tut un pau schonza per tiuenes energias, con de sturn selvadi kinza fac, con tosuras kinza durmeus in summa, scha, co, anua.
1: Ma dormen de tende, es vrmein stupere appa des erdormen, sul erba, sul pra, britsche meinen fa coer überhaupt nulia.

0: Authentic Regional.
1: Adil pigron opener el grijun midens tir qual kaxe sanum na il PV en nies cantuni opener chapella en engedin alta anciet ir pa la curronta quattra avlaga quotsan tocan de meun tart su intermesgi. Cekin zashtu registrais de vozons a chapella in a pulita di gren de visita ders in trent kins vul se capesce frana a fa front. La rissa Vingayer del comité d'organizzazione di scuola di una nuova partenza per edizione 44.
2: Quando è in pari tensione gli odventi, tutti ci sono super. E allora vanno a acquistare nuove Airblair tickets, ci sono regalati. E per dire niente, ce ne è vera. E Blair sono detto, ah, è avanti, è giunto. E questo è non è c'è un po' vero. E c'è pelle, siamo di una, e di un'altra, ma siamo di una gli stessi. E qua è un speciale qui.
1: Ir sera tota casa an quellas entradas gratuitas gidau de pli eudei arrivada sia real dil Chapella Carmalau an Forsa e ils Cervoholics, la band indigena ca dau comeback a opener en Engedinauta, Florin Juan.
3: Ils Cervoholics docosa già abundant 30 anni. Cominciò egge tenor la band tot già dal 1997, curcisem mis ensemble ed em cominciò a fer musica. Dos co-members, il batterist Christian Moggi ed il guitarist Martin Claluna, sono stos dalla partita davent del cominciament. Ed il terz, il bassist Rico Porger, esergia sur 20 anni co-member. Però, egge nels gia fadia ils ultims anni, usce Christian Moggi.
4: Ma nu vevano al Blair Mude Mainz, also der nu era dünel chant durci, jeva e niva, tutte pezza, e senza chant chant nu posch fare, nu dann un intreis, ma to questo ons nu en sulet, vanni ad una su una avante, prova e fate creare roba nova e varmain mai da super cioè al plagiar der qui e da dünemo qui.
3: Per els sei il fer musica un hobby ed una passion. Avent un anno e mezzo, so la situazione da suonare senza centadur allora mudò e Gilbert Reber e segnatiers il revolt del Cervoholics.
5: Per casuale, meinst du, che avev a Martin vid il telefono, causa una domanda da lavoro e essa avev cicedelle, invece che si conosceva semplicemente, e allora, sono segnato di scuola insieme, e allora dit ma perché conosci me, dit mai c'è in terra, tu di un'altra direzione, e allora naturalmente ho chiesto il giusto fatto, c'è, tu c'entri? Oh, e allora, dit ma tu non dovessi in 102, non dovessi voglia di passare una volta, e uscisci in scia.
3: Con esercitarmi in cefna, si già badò vizien daival mensch ci funziona. E la stessa, si aveva uscito un lungo tempo, darciò sul palco, sai per Rico Porger qualcosa speciale.
6: Das per nus un moment speziell per ci no avens già o schello in appunto per un concert ultim der del 2017 e che del sentiment no es gschu no auf commencement effektiv e che fa schon hier un po in più nervus con quelle volte le altre volte ci deren sempre man gschu già in una certa routine del concert hai gisch cosa so proprio gschu no auf commencement.
3: Ed il Chapella Opener sai avesse una opportunità ideale per darci suonare davanti il pubblico, quer perché c'è una grande parte dels ex co-members dels Cervoholics sumnies a Taylor, cu c'è la nuova formazione tuna.
6: Per essere onda di essere un po' con scusi gente da famiglia tref. Spobo diru scene, sai.
3: E tutt'una eme badò un po' nervosità in il concert. Ma da lum c'è l'ora proprio cominciò il concert. Per quella da essere svanita. Con questo nuovo commenzamento pubblico vuole essere il Cervoholics o se darciò essere da più sul palco in Engiadina. La ripartenza si è fatta e qui è la bella contregia da Chapella, in cui il Cervoholics spera di poter darciò tornare in sicura il prossimo anno.
1: Per ancora l'impressione in forma da fotografia del PV Open Air Grigion sia edizione 44 rtr.ch a cun contemplare quelle fotografie di la Grigion scegli quel con quella tempra di una festa piuttosto da famiglia aber meresset rtr.ch.

0: RTL. Novità di storie del sport per voi.
1: Vendere si scunus marain ogni momento direzione Francia, nuo che il ciclista del Tour de France in pedalai ot per la seconda gasila Alpe d'Huez, seconda de vosa etappa royale, a qualche demonstrau ieri in agada pli sia classe, sia dominanza, qual è il maio giunta dei Pogacar a faccia, ot sia scol a un permesso ieri, ot lavori ella, insomma l'antira equipe per Isaac del Torre, exact qua anza faccia tutte gertigliausco divisau braccia in braccia arrivan Pogacar del Torres e la posizione squattra ciun e la rivada il mexican se giresce sia bomo il trico alf del meglier profi ciclist giuven el vada me una sera a Paris lo es il podest del classement general a quesco Tierz, a qual calai festivada meunzi la Champs-Élysées ta dei Pogacar che contonge definitiv status de legenda con seu ciunaval triumf al Tour de France, seu Tierz en seria igualisesce il record de pren plaz el ravui de Jacques Anquetil e di Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Gudignau, l'etappa royale ozza di reminent Richard Carapaz, lu merenza ons in quella devosa etappa de meun, quai eige inna nua chivegna bu, at cau sigir bu, qual el maio jon, quella scursa nations, marcant de meun, an stand il 133 kilometers, mo radun 90 kilometers el entorn del mercau principal de Paris, tot quai sco masi per quel che vuol discargare tutta la polizia, forze di sicurezza, tutto quel che trova us urgente main la regione Atlantica intorno a Bordeaux con tutti gli incendi dual. Tour de France avon l'etappa finale e dopo spede una sera si dirlo tema che ho in nostra dentro la stun alla sis dintic franzos vini ussa e cantaus il mens della Céline Dion. Bonjour, pardon, merci, bella son de sera.

0: Quai ei RTL da vosa sonda sera del mens da Fanadura in 10 minutes dati la 6, mo 6 giso entre il campionato mondiale de Balapei e Josefin Anceiva sils Pastiez in Svizzera la nuova stagione della Super League. In 5 aspects d'un qual club avon che vien più spes serius, che vai tun. Il club ca dominiau la sensazione in che la Svizzera ha un mai giù in sia historia de Balapei, grad en lur un prim onde pi la promozione della Super League vani pala trofee vignan campions Schweizers. La situazione di FC Thun d'Anton è magari delicata. Malgrat il successo sportivo, l'ur corset finanzial qual è stretz, l'utranader Mauro Lustrinelli è in avvenzco e diverse importanti specie con Gianluca Privitelli ha niev surprevo la lingia gartegi de prender cun il schlonch ni turna la realitat di underdog tils de Thun. Il prigel de curda tutte cas grons. Thun fronte cusera ne vende la socia masa ordei per CFC Luzerna. A di actual level dels Luzernets, Gref de Schatzigia, suenter Mario Frick a Jörg Portmann, surpreusco trenader, suenter ca Pascal Loretz a midau entera tudestia an ils Luzernets in problem de goli. Definitiv fai meglio la nuova stagione ston ils dus coloss neo de lur situazions finanzialas Basilea ad ils Young Boys an giu propi ne stagione d'amblida i FCB mo ciunavels ad IB antrumpausco sisavels tutina. Omis dus clubs metten sin continuitat sil beund tranaders Stefan Lichtsteiner survegn malgrat tot la chance dils de Basilea de tornar sila via de success ad a Berna gauda Gerardo Seoane vine vo la confidenza. Sin fundament de l'ur, pusev la daz eisi sigir IB ad IFCB, che parten cul pigron squitch e la nuova stagion. Basilea, dat il remiant cusera ne vende la sis, ordain francunter Ginevra servet, at in che survegn attenzion speciala, bus il plaz, mo ben sin tribuna, tir quai roncontra. Qualcai sassetaus el scors din antira nazion durant la VM, mutausa din superstar, vitier il transfer de record de 70 milions per ingiugadur Schweizer Johann Manzan. Lei cusera el stat de Genève leu nuoca tot a anciet tils servetiens nuoca manzambi a fac l'antira scolazion toccan al profi. Ad edela season c'eiva e per c'ei club Romo la nuova stagione Lausanne receve il sgrasso per Sparghezzi sco e per c'ei club Turicesi FCZ esi in stagione delle nuove zancettes procura per Ruaus stabilità su entro tutte le turbulenze due Marcel Koller il nief trenader di FC Turic in cun enorme esperienza da Delvin Spiciau da Bia ad il sgrasso per smetten l'ur spronza in l'ur novs portanders possessurs le gruppo holandese Bridge Football che due evita il sbaiz dils antecessurs chines ad americans. So enter plir zons el combatten contra la relegazione fos schon de pli stabilitat in pass an avon pils grasshoppers.
1: RTR Al puls del sport.

Ma quello al microfono smetta us e Silmenz Parozz, Gergri anche in avvenne in cuor dati la SIS ad è dat la survesta di più importante di quella sonda cort, compact bella, comodevole sonda sera. Ciao ciao a Stay Leggers!

0: Musica da temps, cura che me stat e mia tata erano anche giovani.
1: Quai, è nel sempre verz, tar RTR.

Vus al puls della musica. Bella cosa non c'è. Dal Simple Verde Zuril Hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

0: Il dit der RTL.
1: Oz concor Simon, buonasera. L'Armada Svizzera ponderesce de puspei mettere in funzione bunkers vegls. Les pretensions en connex con protezione e resilienza seggen s'augmentai per via della situazione attuale in Europa. Al Departamento de Defensione dice l'Agentura de Novitats Keystone SDA. Con son trovi logens protegi per deponer materials, come medicaments e munizioni. In studi duios evaluar, coccels bunker sotterrans san venire reattivai a moda innovativa ed economica. Al sud-vest de la Francia s'avvicina un incendi d'aul al mercau de Bordeaux. Radon 180 meli persone seggen evacuades, al Ministeri de Intern comunicau. Agit dat José od la Svizzera. In convoi dels pompiers de Ginevra seggi partius con 11 vehicles a 34 pompiers en direcziun Bordeaux. Ed a tir de la capitale spagnola Madrid fuoman plirs incendis d'aul in a gronda front de fiug. Vargas ja tonte mele personas en venides evacuades lau. El trafic de vacances a eots puspei cajunau disturbis si les vaies del grijun. Ja ja vom jes di a enciete stagna si la tredis. Dente rote bruna a quera ai dau colonnas en omis duas direcciuns. Automobilists ed automobilistes han duvau tocca mesura de plitems de viadi. Al suo intermezzi è la situazione in direzione sud se maggiorata. In direzione nord se le colonne si imprime crescite 51 minuti da più tempo di viadi, a suo inter se è l'auvenio più rossevole. In conseguenza è il traffico in via principale dentro quella attuzione venius impedius in omis duas direzioni. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai.

Oh man. Weet er nog een? Oké, okay, één gaan we nog.

Der Himmel ist so blau und Berge sieht man klar.

0: en fait, tout simplement.
1: On va vers le soleil. Yeah.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel bec pert fac, sans il patratg strosch fol tarvac. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor bec cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Eu non ha otter, dad Andri Pir. Eu non ha otter come oliada averte in giocis placcen vos in butamains. Varai alarmas avonda per tils naiantar,